0: Non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
1: Una truffa ed è un inganno agli elettori. Con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
0: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella. Insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca, sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata da ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Che Star Male di Stabia, una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacerla. Invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito, Sean Michieli, di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo, una perizia sui resti del barchino della coppia crollato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Rogero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E veniamo a parlare di economia con l'ex Ilva, perché prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori e dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Ma sentiamo Biagio Prisciano della Film CISL Taranto.
3: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
2: A parlare di economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio acquisto di TIM Composte al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E parliamo invece di una curiosità che arriva dal Giappone, perché non trasporta pazienti ma robot, e arriva bene la prima ambulanza per umanoidi.
4: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso, che sarà poi trasportato in fabbrica per ricevere assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio e i posticipi. Il campionato, giostra del gol a San Siro e dell'Inter Udinese, finisce 5-3, nerazzurri in testa a punteggio pieno con la Roma che batte il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Ok. C'è qualche fan dannata fra di voi? Bene. Because now we play un concerto di canzoni dannata.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo e l'allargamento del conflitto. L'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. L'inviata.
3: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo le misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui li ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai 2 registi definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social. Ora è finito in carcere.
4: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e cittadini comuni. Migliaia le persone in fila per la Camera Ardente.
0: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
1: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
0: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
5: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
0: Nelle scorse ore la Camera Ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Caos vuole all'aeroporto di Catania dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà le regioni settentrionali e il versante tirrenico per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Coppa Italia stasera Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone off

0: Teleso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. È un caccia della NATO ha abbattuto questa notte un drone sulla Lituania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo il Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi portati nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. Il corrispondente.
3: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica, legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Ma il confronto tra i partiti resta aperto. E veniamo alla cronaca. Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata il ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Castellammare di Stabia, a una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacerla. Invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna ferita lievemente a un braccio ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano ora i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Michieli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colata a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E nel Regno Unito un uomo di 60 anni ha confessato di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello del francese Gisèle Pelicot.
4: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un 13° avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
2: E veniamo alla pagina di economia. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area calda di Taranto. E parliamo ancora di economia perché si è chiusa la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Ma sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.
0: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
2: E veniamo al meteo, ancora caldo con temperature oltre 30 gradi su gran parte dell'Italia, da giovedì invece in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Intanto a Catania sospesi fino alle 10 i voli su Fontanarossa, naturalmente la misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna. Ma sentiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
2: Chiudiamo con lo sport e il calcio, posticipi di campionato, giosta del gol a San Siro, l'Inter batte l'Udinese per 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno insieme alla Roma che ha battuto il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: L'Aquila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Tu per me sei ossessione.

0: GR1.
1: Buongiorno, Erika Crispo. La guerra in Ucraina, nella notte fuoco incrociato, esplosioni a Kiev, in Russia un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici, Zelensky concorda ma rimane cauto, vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Nella notte un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO e dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, l'allargamento del conflitto, l'Europa è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l'inviata.
2: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO, Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir e i due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social, ora è finito in carcere.
3: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, cittadini comuni, migliaia le persone in fila per la Camera Ardente.
0: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
4: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
0: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile. Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
5: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa sciopere della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
0: Nelle scorse ore la Camera Ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Caos vola all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo da domani, colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio: si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Per la Coppa Italia stasera Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto Rai Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio. Il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: E come sempre, buongiorno, partiamo con gli aggiornamenti meteo, con noi già il primo maresciallo Alfonso Sequino, che saluto, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Oggi com'è la situazione?
5: Sì, oggi è una giornata molto bella dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, ci sarà tanto sole sul nostro paese, anche se in queste prime ore e non solo, sempre al sud, un po' come è successo anche nei giorni scorsi, tra Calabria e Sicilia ci saranno delle piogge, accompagnate anche da temporali, sempre per effetto di questo minimo che è posizionato nella parte meridionale del Mediterraneo e sta portando ancora qualche effetto sulle nostre estreme regioni meridionali. Situazione che però tenderà pian piano a migliorare, i fenomeni diventeranno sempre meno estesi, pian piano più intermittenti, fino ad arrivare a tarda serata, dove si assorbiranno completamente e lasceranno anche all'estremo sud un cielo quasi sempre sereno. Giornata bella accompagnata anche da temperature che risultano per lo più stazionarie, con valori che al centro-sud come picchi massimi potranno arrivare intorno ai 31-32 gradi, ma una percezione piacevole anche perché ci saranno venti da nord che accompagneranno questa giornata. La vera svolta l'avremo nella giornata di domani. Infatti dalla sera di domani arriverà un nuovo sistema nuvoloso al nord dall'Atlantico, porterà precipitazioni anche temporali che poi pian piano si estenderanno un po' a tutto il paese fino al prossimo fine settimana. Quindi sarà una settimana molto variabile ma con temperature ancora piacevoli.
4: Perfetto, allora a più tardi per nuovi aggiornamenti. Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

5:43 minuti, allora buona mattinata, buon martedì 15 settembre 2026 insieme a Isoradio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Con Maria Cristina Manca, Pino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. E allora 348 103 1010 sempre attivo per i vostri saluti, i vostri messaggi, ma noi subito andiamo a dare un'occhiata ai nostri sistemi, diamo un'occhiata anche per capire com'è la situazione dopo la notte con tante chiusure notturne di, diciamo, per lavori. E allora ripartiamo come sempre dal nord della nostra penisola. Abbiamo sempre chiusa la galleria del Monte Bianco, del traforo, chiusa in entrambe le direzioni tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese. Ancora chiusa, ma questa è una chiusura a lunga scadenza, l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, con riapertura prevista il prossimo 15 novembre. Si è formata una coda, probabilmente per una chiusura notturna per lavori, sull'autostrada 26 tra Masone e Bivio, 26 a 10 verso sud, verso Genova Voltri. La coda che si è formata è di 3 km, ma il cantiere è stato rimosso. Arriva invece ancora una segnalazione che ci parla di una coda che si è formata anche per un'altra chiusura che riguarda un'altra autostrada ligure, la 10. Un chilometro tra Genova Pra e il bivio con la 26 trafori in direzione di Ventimiglia. Ancora chiusa la 12 invece, fino alle 6 tra Genova Nervi e Ricco in direzione sud verso Livorno. Il traffico risulta congestionato in autosole nel tratto Terre di Canossa Campeggine in Reggio Emilia verso sud Bologna. Abbiamo 2 chilometri anche se la coda viene segnalata in diminuzione. Ma andiamo sulla 1 nel tratto un po' più a sud, perché sulla 1 è stato chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente autonomo avvenuto all'altezza del chilometro 694 e 900 che vede coinvolto un camion ribaltato. In carreggiata opposta si segnalano rallentamenti tra Caglianello e San Vittore e si transita su una corsia. A chi è diretto a Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, l'invito è quello di percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caglianello. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. Per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, restiamo nei pressi. Abbiamo ancora qualche chiusura attiva fino alle 6, ancora chiuso il tratto tra l'entrata Arco Felice e Dagnano in direzione Capodichino. Altro tratto chiuso sempre verso Capodichino, anzi no, in realtà sì, sempre verso Capodichino, è quello tra Capodichino e fine tangenziale di Napoli, direzione Capodichino. Concludo con la chiusura del nodo che riguarda la 25 Torano Pescara, anche questa la riapertura è fissata intorno alle 6, è chiuso l'allacciamento con la 14 dalla 25 Torano Pescara per chi proviene dalla Roma Teramo. Queste le notizie attive al momento e ora alle 5:46 minuti diamo spazio alla musica.

di Gaia, successo estivo di questa estate 2026, Bossa Nostra. Allora, intanto è riaperta la galleria del traforo del Monte Bianco, la galleria di nuovo percorribile, terminano le code sulla Genova 20 miglia tra Genova Pra e il bivio con la 26 verso la Francia, ed è riaperta il tratto della 12 Genova Nervi Recco direzione sud Livorno. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, tra poco l'aggiornamento sarà con il giornale radio delle 6, ma noi ci ritroveremo per questo spazio mattutino sulle strade del mattino. A tra poco.

0: Ore 6.
1: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra russo-ucraina in primo piano. Donald Trump annuncia un accordo per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici. Obiettivo: contenere i rincari di carburanti. Zelensky pronto alla tregua ma chiede garanzie. Putin sarebbe riluttante, afferma il Financial Times. E sul terreno gli attacchi alle infrastrutture continuano. Colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev. Fonti di Mosca parlano invece di un attacco ucraino su un impianto petrolchimico a Syzran. Intanto in Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Altro scenario di tensione: Hormuz, esplosione su una petroliera panamense nello stretto dopo la collisione con una mina, lo annunciano i Pasdaran, secondo cui stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso invece gli alleati di Teheran, i ribelli yemeniti Houthi, avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Il corrispondente.
2: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moka e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Djibouti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Siamo in Italia, oggi in Senato voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazione di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Termina tra poco meno di un'ora, alle 7, lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Dopo l'assemblea davanti allo stabilimento ieri mattina e l'occupazione della strada provinciale, domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo la conferma dello stop dell'area a caldo di Taranto da parte della Corte d'Appello di Milano. Siamo alla cronaca: sequestrata per ore in una cantina, violentata da un giovane conosciuto sui social. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ad una 22enne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato. Il 26enne è stato dunque arrestato. L'ultimo saluto ad Emma Bonino dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa dell'emissione di cenere lavica in atmosfera. E siamo allo sport, il calcio con le ultime partite della 4ª giornata di Serie A.
3: Ci sono solo Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e dietro le due capoliste incalza il Como che aggancia la Lazio al terzo posto. Senza sorprese dunque gli ultimi posticipi della 4ª giornata di campionato. Al Meazza altra vittoria in rimonta dell'Inter, 5-3 all'Udinese, passata nel primo quarto d'ora con Abamka e De Kellenkamp, complice un'incertezza del portiere Martinez. Intorno alla mezz'ora la splendida rete da fuori area di Carlos Augusto e il diagonale di Barella. Nella ripresa, a senso unico, il sorpasso firmato Turam Sam Esposito Bunny nel finale rete di Ghie. A Torino di nuovo protagonista la coppia d'oro di Bala Malen, poco prima dell'intervallo preciso assist dell'argentino e gol dell'olandese. Nel recupero della ripresa il 2-0 di Pisilli e sabato in calendario lo scontro diretto dell'Olimpico. Continua a vincere anche il Como 2-1 al Parma nel suo esordio casalingo in campionato dopo tre trasferte di fila. Al Sinigaglia reti di Ramon, Caichi e Romero. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ritmo brasiliano Maschenada nella celebre versione di Sergio Mendes, che ha fatto conoscere al mondo intero questa fusione di bossa nova, samba e pop, un brano del 1966, quindi un brano che ha 60 anni, diventato negli anni un vero classico internazionale. Allora, buona mattinata sulle strade del mattino, Raizo Radio, Musica News ed Infomobilità. Ripartiamo proprio da qualche informazione, da qualche novità. Intanto c'è una novità che riguarda l'autostrada del Sole, perché prima di andare in A1 andiamo in A14, perché da poco viene segnalato un incidente Pescara Nord, bivio A14 a 25 Torano Pescara verso sud Bari, incidente che viene segnalato al chilometro 370, e questa è una novità. Però dobbiamo segnalare un'altra novità che riguarda anche appunto l'autostrada del Sole, sempre un incidente, parliamo sempre di incidente con due mezzi pesanti coinvolti in questo incidente al chilometro 67. Siamo nel tratto bivia 1 diramazione Fiorenzuola, bivia 1 fine con Planare Piacenza in direzione nord verso Milano. Ricordiamo poi la coda di un chilometro per lavori sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Masone e il bivio con la 10 verso sud verso Genova Voltri, la coda è di un chilometro, ma il cantiere appunto è stato rimosso. Si rallenta nel tratto della 1 Terre di Canossa Campeggine Reggio Emilia verso sud Bologna, non più code, quindi prima erano segnalate code per il traffico congestionato. Mentre un mezzo in avaria sta provocando la coda di un chilometro nel tratto Chiusi Fabbro in direzione sud verso Roma. Abbiamo un chilometro di coda in aumento per questo mezzo fermo al chilometro 421 e 200. Torniamo a parlare dell'incidente che è avvenuto nel tratto più a sud dell'Autosole, che determina questa chiusura, tratto chiuso tra Cassino e Caglianello in direzione Napoli, per l'incidente che si è trattato di un incidente autonomo, ma che ha visto coinvolto un camion ribaltato al chilometro 694 e 900. In carreggiata opposta si segnalano rallentamenti tra Caglianello e San Vittore, si transita su una sola corsia. Chi viaggia naturalmente verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Cassino può percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caglianello. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì. Guardia dell'entrata.

internazionale di Bruno Mars insieme a Carol G, questo brano, questa novità su Raiz Radio, il titolo è Still, un incontro tra il pop e l'anima latina con questa voce inconfondibile di Bruno Mars e l'energia di Carol G. Qui su Raiz Radio, sulle strade del mattino, andiamo a dare notizia di un nuovo incidente che interessa l'autostrada del Sole, è indicato al chilometro 679 in entrata a San Vittore, interessa ambedue le carreggiate. E nella nota Autostrade per l'Italia ci parla del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Siamo al chilometro 679. Dunque, torniamo anche a dare notizia di un incidente che è appena avvenuto sulla 24, la Roma-Teramo, Castel Madama-Tivoli verso ovest, verso Roma. È appena avvenuto, non abbiamo ancora dettagli. Siamo tra il chilometro 12 e 400 e il chilometro 24. E adesso arriva Gianna Nannini.

0: cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: su Raiso Radio sulle strade del mattino. Sono le 6:27 minuti, tra poco gli aggiornamenti meteo. Noi nel frattempo però diamo un'occhiata anche agli ultimi aggiornamenti. Io ricordo l'incidente sulla Roma Teramo, Castel Madama Tivoli verso Roma, incidente segnalato tra il chilometro 12 e il 24, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Torniamo a parlare anche dell'incidente in A14, Pescara Nord bivio 14 a 25 Torano Pescara direzione sud Bari, incidente al 370. Attenzione poi sulla 30 Caserta Salerno, vengono segnalati i resti di uno pneumatico in terza corsia. Qui siamo al chilometro 37.500 tra Nocera Pagani e Sarno in direzione nord verso Caserta. È ancora segnalato l'incidente che è avvenuto, un altro incidente sempre lì nel tratto dove c'è una chiusura, che ricordiamo Cassino Caglianello verso Napoli. Tratto chiuso per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante, un camion ribaltato al chilometro 694 e 900. Al 679 si è verificato un altro incidente che vede coinvolta un'auto e un camion in un tamponamento. Siamo in entrata a San Vittore, interessa ambedue le carreggiate. Torniamo sulla 1 nel tratto chiusi Fabbro verso Roma, sono 2 chilometri di coda per questo mezzo in avaria al chilometro 421 e 200. Siamo in direzione sud verso Roma. Queste le principali notizie al momento, andiamo con gli aggiornamenti meteo. È di nuovo con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino, di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei, buongiorno a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Giornata molto tranquilla, diciamo, dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Ci saranno poche nubi sul nostro paese, qualcosa al nord, sul settore nord-occidentale, in Valle d'Aosta, qualche nube in questo momento sta interessando le coste della Campania, ma entrambi i posti risulteranno innocui nel corso della giornata, andranno a diradarsi appena sorgerà il sole. Mentre invece all'estremo sud, tra la Calabria e la Sicilia, piove. Sarà un po' il leitmotiv di tutta la giornata, insomma, lì ci saranno precipitazioni che ci accompagneranno.
0: Un po' di pioggia anche a loro, insomma, giusto?
1: Eh sì.
0: Se no, sempre al nord e al centro, basta, sì, no?
1: Quando non ci sono danni, le precipitazioni sono importantissime. Specie al sud,
0: insomma, assolutamente necessarie,
1: Sicilia,
0: direi.
1: Per la
0: anche
1: siccità, sono
0: dopo
1: molto
0: questa
1: importanti.
0: Ondata di caldo che c'è stata,
1: assolutamente.
0: Però siamo contenti che ha rinfrescato, questo sì.
1: Sì, questo sì. Dicevo, piove giù e quindi ci sono dei temporali sulle coste settentrionali in questo momento, ma anche su quelle orientali. Sarà l'area unica in realtà quella più interessata dai fenomeni nel corso della giornata. Infatti le piogge potranno arrivare anche sulla Basilicata Ionica e sulla Puglia Salentina. Però parliamo di fenomeni veramente molto molto deboli, nulla di così particolare. Situazione che sarà accompagnata anche da temperature, come diceva lei, più piacevoli.
0: Sì.
1: I valori massimi arriveranno intorno ai 31-32 gradi, ma la percezione sarà sicuramente inferiore perché ci sono dei venti da nord, quindi c'è aria meno umida, sicuramente più fresca, e quindi una giornata molto molto piacevole. Situazione che tenderà a cambiare domani. Mercoledì, in serata, arriverà un nuovo sistema nuvoloso, quello renderà la nostra settimana, diciamo, variabile. I temporali si porteranno da nord a sud, pian piano passeranno tutta la penisola fino ad arrivare
0: questo
1: al prossimo
0: già giovedì
1: settimana.
0: Praticamente
1: sì, già ad arrivare al prossimo fine settimana. Mercoledì ci sarà al nord, giovedì centro nord, poi centro sud, poi arriverà all'estremo sud, insomma trascorrerà passerà sul nostro paese questo sistema nuvoloso, un po' come è successo anche la settimana scorsa, e porterà
0: fine,
1: insomma,
0: settimana
1: delle,
0: non ci allunghiamo troppo,
1: beh,
0: lo
1: il
0: sappiamo.
1: Fine settimana, sì, ho dato uno sguardo già ai modelli del fine settimana. Sarà, io definirei variabile, ci saranno più fenomeni al nord e sulle coste tirreniche meridionali nella giornata di sabato, domenica ci saranno delle piogge residue a spot un po' su tutto il territorio, però con tendenza che si vede già al miglioramento per la settimana successiva.
0: Benissimo, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, buon lavoro.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La novità di Julie insieme a Brescia, questo brano che abbiamo appena ascoltato, serenamente quello che vi auguriamo di trascorrere una giornata serena questo martedì 15 settembre, che poi segna un po' l'inizio anche della stagione scolastica per tanti alunni che in realtà le scuole sono già iniziate già in altre parti, un po' più a nord forse la settimana scorsa, ma credo da oggi anche centro-sud, molte le città, le regioni dove si riprende a studiare, e quindi si immagina comunque il traffico molto più intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Tra poco andremo proprio a vedere qual è la situazione. Mi volevo soffermare con una riflessione che mi ha colpito un po' di questo nostro ascoltatore che ha inviato questo messaggio al 348 103 1010. Mau, non so se è il suo nome o il nick, comunque vuole condividere con noi una riflessione sul crescente uso dei sistemi automatici per controllare e sanzionare gli automobilisti. La tecnologia, dice lui, è precisa, non ammette errori, mentre l'essere umano, anche quando prova a rispettare il codice della strada con la massima attenzione, può commettere involontariamente piccole imprecisioni. Il problema nasce quando il sistema automatico non è in grado di comprendere l'imprevisto o una situazione particolare. Per esempio, lui fa un esempio proprio per far capire bene: quando un'auto è ferma al semaforo e deve spostarsi per lasciar passare un'ambulanza, oppure a un incrocio che a causa di un contrattempo non si riesce a liberare completamente prima che scatti il rosso. In questi casi si rischia, dice lui, di punire una persona che magari sta facendo la cosa giusta dal punto di vista umano, ma magari è in errore per la tecnologia. Credo che la tecnologia dovrebbe essere uno strumento a supporto e non una trappola per i cittadini. Servirebbe un po' più di equilibrio e la possibilità di valutare la situazione in cui l'errore o appunto la deviazione dalla regola è veramente dovuta a una circostanza imprevista. Perché una cosa è certa, l'uomo non è perfetto e non possiamo pretendere che venga giudicato da sistemi che invece non ammettono alcuna sfumatura. Potrebbe essere un punto di partenza per una riflessione più ampia su come conciliare sicurezza, tecnologia e rispetto per il fattore umano. Mi sembra da condividere in pieno questa riflessione di questo nostro ascoltatore. Allora, 348 103 1010, fateci sapere qual è il vostro pensiero al riguardo. Nel frattempo io do notizia della soluzione dell'incidente in A1 tra la diramazione Fiorenzuola e Fine Complanare Piacenza in direzione nord verso Milano. Poi vedo che c'è ancora questa coda di 2 chilometri sempre in A1 tra Chiusi e Fabbro verso Roma, carreggiata sud, ed è una coda in aumento di 2 chilometri per questo mezzo segnalato in avaria al chilometro 421 e 200. Nel contempo vi do conto anche di questo mezzo fermo in galleria nel tratto Bivia 1 variante di valico Calenzano verso Firenze. È un invito alla prudenza, attenzione a questo mezzo che risulta fermo all'interno della galleria. E poi si sta lavorando in A1 tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, vedo che la coda è di 2 chilometri. Vediamo però che il tratto è ancora chiuso, quello tra Cassino e Caglianello, per l'incidente, lo ricordiamo, autonomo, avvenuto al chilometro 649-900, che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato. In carreggiata opposta si segnalano rallentamenti tra Caglianello e San Vittore, si transita su una sola corsia. A chi è diretto a Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si consiglia di percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caglianello. Questo è un po' l'aggiornamento della situazione che riguarda il tratto più a sud dell'autostrada del Sole. Adesso arriva un brano del 2017, Other People, ed è LP. Poi la linea va al centro multimediale per gli aggiornamenti con Autostrade per l'Italia.

0: questo brano che ci ha condotto sino alle 6:46 minuti, quando si intensifica il traffico, lo dicevamo, anche in prossimità dei grandi centri urbani. Infatti risultano molte segnalazioni che riguardano anche a Milano le tangenziali, sia la nord sia la est che la ovest, con code e rallentamenti. Anche a Roma, sulla tangenziale di Roma, la est, abbiamo già rallentamenti, ma insomma tutte le strade che arrivano nel centro della città, insomma, sono interessate da code e da rallentamenti. Ma noi adesso facciamo il punto di quello che accade in autostrada con gli amici di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a Via Bergamini, al centro multimediale. A voi la parola, buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Confermiamo che la circolazione sta aumentando sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Apriamo però con la 1 Milano-Napoli, dove è stato riaperto il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli, chiuso in precedenza per il ribaltamento di un camion. Al momento registriamo, per lavori di ripristino danni a seguito di questo incidente, una coda di 2 km tra Pontecorvo e Cassino. La direzione è sempre quella di Napoli. E ancora sulla 1, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, un mezzo in panne sta causando 2 km di coda, mentre sulla diramazione di Roma Sud c'è 1 km di coda tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare. In direzione di quest'ultimo, per la difficoltà di immissione sul grande raccordo anulare, e ci sono code nella capitale anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, nel tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ci spostiamo in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, per segnalarvi code a tratti per traffico tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano e più avanti verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo infine anche sulla 14 Adriatica, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1 si formano code per un cantiere di lavoro. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

sera Carmen Consoli con Parole di Burro, le 6:56 minuti. Vi siete scatenati sul discorso che facevamo in precedenza sul fattore umano, sul fattore tecnologico. Tra poco ne riparleremo sicuramente insieme, ma adesso lasciamo spazio ancora alla musica e ai titoli del giornale radio. Tra poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Tregua energetica, Trump annuncia il sì di Mosca e Kiev allo stop ai raid sulle rispettive infrastrutture, ma nella notte ancora attacchi, caccia NATO abbattono un drone sui cieli lituani. Petrolio e carburanti, nuovi rialzi, missili degli Houthi all'Arabia Saudita e la chiusura dell'oleodotto che gira Hormuz fanno salire il prezzo del greggio a $110, su anche il gas. Abusata e minacciata di morte, orrore a Castellammare di Stabia, 26enne arrestato per aver sequestrato e violentato per ore una ragazza adescata sui social. Calcio, inarrestabili Inter e Roma vincono contro Udinese e Torino e sono in testa a punteggio pieno. Sabato all'Olimpico lo scontro diretto, bene anche il Como.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatini.
3: Rai Info Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Riprendiamo con i Rolling Stones, con questo brano del passato, Let's Spend the Night Together. 7-5 minuti su Rai Isoradio, sulle strade del mattino, musica, news, info, mobilità, insieme a Maria Cristina Manca. Adesso c'è il nostro amico Carlo Boninsegna, la parte tecnica. Torniamo a dare notizia di quello che accade in autostrada. Intanto è stato soccorso e rimosso quel mezzo in A1 che provocava una coda che ancora è presente di 3 km, ma per fortuna adesso ha invertito la tendenza, è una coda in diminuzione. Siamo tra Barberino di Mugello e Carenzano in direzione sud verso il capoluogo toscano. Rimane di 1 km la coda nel tratto Chiusi Fabbro verso Roma. Qui parliamo sempre di una coda che si è formata per un mezzo in avaria al chilometro 421 e 200. Abbiamo sentito dagli amici di Autostrade per l'Italia che è stato riaperto il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli, il tratto che ha visto il coinvolgimento di un incidente autonomo di un mezzo pesante ribaltato che ha provocato questa chiusura, ma adesso Cassino-Caglianello verso Napoli è tornato percorribile questo tratto. Rimane ancora l'invito alla prudenza per l'incidente in entrata a San Vittore al chilometro 679, incidente che vede coinvolta un'auto in mezzo pesante in un tamponamento. Traffico che si intensifica soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. In primo piano adesso abbiamo Roma con code segnalate sia sulla diramazione Roma Nord che sulla diramazione Roma Sud. I rallentamenti che si registrano a Roma Nord tra Sette Bagni e Bivio con il grande raccordo anulare, le code invece di 1 km sulla diramazione Roma Sud, 1 km a partire da Torrenova, il traffico che proviene dalla Roma Napoli si mette sul grande raccordo anulare. Torniamo a parlare di incidenti, purtroppo, perché se ne è verificato uno sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, incidente al chilometro 1, la coda già presente tra l'inizio della tangenziale est e l'inizio dell'autostrada del Sole in direzione sud verso la 1. Dicevamo delle code a Roma, ma anche a Milano abbiamo code a tratti in A4 la Torino Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, le stesse a tratti quindi di code segnalate tra Dammine e Trezzo in direzione di Milano. Da poco segnalato un incidente anche sulla Milano Laghi, le code per questo incidente tra Solbiate e il svincolo Lago Varese direzione nord, incidente di cui non abbiamo ancora dettagli, segnalato al chilometro 41 e 500.

0: dove vanno le nuvole.
1: Alle 7.10 tornano gli aggiornamenti sullo stato del tempo insieme a Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buongiorno Luca.
2: Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, e sono tanti, mi confermi, no? Che c'è...
1: Sono tanti, anche perché c'è stata un po' una sorta di ripresa anche dal punto di vista scolastico, quindi insomma traffico molto molto intenso questa mattina.
2: Infatti me ne sono accorto dalla tangenziale che già alle 6:15 era piena, insomma. Qui a Roma, così come su gran parte dell'Italia, ma per fortuna sul centro-nord il tempo è buono, quindi anche qui su Roma il cielo è sereno sulle regioni del centro Italia e anche al nord. Abbiamo qualche addensamento sulle prealpi, ma sono nubi di scarso rilievo, soprattutto sul settore occidentale, quindi sulle prealpi piemontesi e su quelle lombarde. Per quanto riguarda il sud invece abbiamo una situazione completamente differente, perlomeno in queste prime ore del mattino abbiamo molte nubi sulla Sicilia ed anche nel sud della Calabria, sulla provincia di Reggio Calabria, versante ionico, con dei temporali che però si sviluppano soprattutto in mare aperto. Lambiscono, in parte coinvolgono anche in parte la costa palermitana, in parte quella messinese, ma soltanto a tratti. Insomma, qualche millimetro di pioggia già è caduto, ma i fenomeni più

0: Calabria ed anche sul Salento, quindi in queste zone, proprio in questi giorni, insomma, che il tempo è, perlomeno le temperature
1: sono gradevole,
0: alte,
1: certo.
0: Sì, il clima è gradevole, quindi settembre è sempre un mese molto gradito per le vacanze. Ahimè, abbiamo nel pomeriggio il rischio di piogge temporali proprio sul Salento, la Calabria e la Sicilia centro-orientale. Partiranno dalle zone interne, quindi chi si trova sulla costa, la situazione sarà decisamente migliore. Cosa succede invece al centro Italia? La pressione tende ad aumentare, quindi al centro il tempo è decisamente migliore, si potrebbe sviluppare qualche temporale come è successo ieri sulle zone interne dell'Abruzzo, quindi sui rilievi, quindi parliamo in particolare delle due autostrade che attraversano l'Appennino, la A24.
1: Ah sì, le due autostrade abruzzesi. Tu parli della 25 e della 24.
0: E la 24, sì. Esatto. Mentre sul nord Italia il tempo è buono, qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi è possibile perché il clima è ancora estivo, quindi un po' di instabilità pomeridiana. Per quanto riguarda le temperature, stentano a scendere. Ecco, nonostante il passaggio di diversi fronti perturbati, uno la settimana scorsa, uno che arriverà a partire dalla giornata di domani sul settore nord-occidentale del paese, le temperature però si mantengono piuttosto elevate, perché anche oggi raggiungeremo i 30 gradi in città come Firenze, Bologna, Roma, ma anche Milano e Torino e Aosta sono molto calde. Al sud le temperature sono alte anche le minime, non soltanto le massime. Al momento abbiamo 22 gradi a Palermo, per il periodo sono piuttosto alte, 22 a Messina, 21 a Catanzaro, Bari 21 gradi e a Napoli i gradi sono 21. A Roma questa mattina ci sono 19 gradi, quindi un pochettino più fresco salendo verso nord, dove il cielo è sereno, lo abbiamo soprattutto nelle zone interne. All'Aquila ci sono 11 gradi, Perugia dopo un'estate rovente,
1: sì,
0: in questo momento
1: una delle città più calde, penso, insieme a Bolzano,
0: sì. Perugia, Terni, Foggia. Roma, Foggia, esattamente. Foggia ha superato i 40 gradi durante, sì, l'estate, anche se il valore più alto, almeno sì, più alto, è stato raggiunto nell'entroterra siracusano, 46 gradi. Insomma, sono,
1: mamma mia,
0: elevati. È stata un'estate rovente.
1: Ti toglieresti la pelle quando è così.
0: Esatto. E al nord, al momento abbiamo 17 gradi a Bologna, 16 a Trento, che forse è una delle città più fresche, insieme a Bolzano, che però ha sempre un'escursione termica marcata.
1: Sì, lo sappiamo.
0: 14
1: infatti
0: a Bolzano, ma oggi saliremo fino a 27, 28, anche 29 gradi in quel di Bolzano. A Milano ci sono 18 gradi, quindi insomma, chi esce una giacchettina in queste prime ore del mattino, poi farà caldo e torneremo vicini.
1: È tornato il periodo nel quale bisogna vestirsi a cipolla, come si dice in gergo.
0: A strati. Esattamente. Ecco. Al sud però sono previste delle piogge, quindi ombrello a portata di mano, soprattutto su Calabria, Basilicata, Salento e Sicilia centro-orientale. In Sardegna invece il tempo è buono, chi si trova in Sardegna, insomma, non deve combattere con i temporali.
1: Benissimo, grazie come sempre al nostro Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buona giornata e buon lavoro, Luca.
0: Buona giornata, Maria Cristina, e buon viaggio a tutti voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

7:19 minuti, intanto ci state scrivendo in molti di questo incidente che è appena avvenuto in Autosole. Ci ha scritto Salvo, anzi ci ha inviato un vocale Salvo, parlando di questo incidente con due mezzi pesanti in A1 direzione sud, dice dopo l'ingresso di Sasso Marconi. Ed è anche il giunto il messaggio di Tony, anche lui ci fa sapere che sulla 1, 4 km prima di Sasso Marconi, due tir sono rimasti coinvolti in un intampolamento, in un incidente. Allora confermiamo tutto, naturalmente la notizia che ci fornisce Autostrade per l'Italia ci parla di un tamponamento tra due mezzi pesanti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso sud Firenze, dove tra l'altro viene segnalata una coda di 2 km, già una coda in aumento, l'incidente al chilometro 204. Abbiamo code di 2 km anche nel tratto Barberino di Mugello Calenzano verso sud Firenze, sempre carreggiata sud, per un altro incidente al 267-61, coinvolti due camion e un'autovettura. Al momento si transita solo su una corsia. Dunque vediamo un po', tra l'altro l'incidente è avvenuto in galleria, questo tanto per dare un maggiore invito alla prudenza per questo incidente al 267 che appunto ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un'autovettura. Andiamo sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, dove vi ricordiamo anche la coda per incidente tra l'inizio della tangenziale est di Milano e l'inizio dell'autostrada del Sole in direzione sud. Poi ricordiamo le code sulla Milano Laghi, sono sempre per un incidente che vede il coinvolgimento di un'auto mezzo pesante al chilometro 41.500. La coda che si è formata tra Solbiate e Albizzate e lo svincolo del Lago Varese in direzione nord verso Varese. E adesso ascoltiamoci veramente questo capolavoro di Lucio Dalla.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Rai su Radio.

Sono le 7:30 minuti sulle strade del mattino Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, e tornando a parlare dei vostri saluti, i vostri messaggi al 348-103-1010. Parlavamo un po' di minuti fa di questo continuo crescere degli automatismi, della tecnologia, dei sistemi automatici per controllare e sanzionare gli automobilisti. Ne parlava il nostro amico, se non sbaglio, Mauro, e il suo pensiero appunto era appunto che bisognerebbe fare una riflessione, perché dice ci potrebbe essere un margine di errore umano che non è poi rilevato dalla tecnologia in maniera esatta, e quindi poi è sempre il cittadino a dover pagare. Infatti c'è Mauro, anzi no, c'è Stefano che condivide il pensiero di Mauro, dice peccato però che lui, diciamo, polemizza un po' sul fatto che lo Stato, insomma regioni eccetera, vogliono fare solo cassa, quando c'è bisogno di cassa la morale e la logica vanno a farsi benedire, dice il nostro amico Stefano. Anche Piero aveva inviato un vocale dicendo che anche nella guida bisognerebbe essere un po' più attenti, dice se dovessimo rifare tutti gli esami della patente probabilmente sarebbero in pochi a passarlo, e condivido anche questo pensiero. Poi naturalmente siete in tanti a scriverci messaggi, saluti, c'è Carla, c'è Tommy, c'è ancora il nostro amico Luigino che è sempre in transito sulla nostra rete viaria. Poi c'è anche Sara che dice ma quanto freddo fa a Tarvisio, e infatti ci invia il display della sua automobile con la scritta Isoradio e la temperatura di appena 8 gradi e mezzo. Ma non ci lamentiamo, Sara, adesso basta, prima ci lamentavamo del caldo, adesso iniziamo a farlo con lamentandoci del freddo. E allora questi siete voi, 348-103-1010. Intanto tornerei un attimo anche a dare un'occhiata lì all'incidente che si è verificato in Autosole, Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze, carreggiata sud, la coda è in aumento, adesso ha raggiunto i 3 chilometri, l'incidente è segnalato al 204, ma ricordiamo che per quell'incidente che sta provocando questi 3 chilometri nel tratto Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre in carreggiata sud verso Firenze, dobbiamo ricordare che c'è un altro incidente praticamente in galleria nel tratto Bivia 1 variante di Valico Calenzano verso appunto Firenze, anche qui siamo nella carreggiata sud, e qui la coda ha raggiunto i 4 chilometri a partire da Barberino di Mugello, quindi attenzione. Torniamo anche a parlare del traffico naturalmente che si intensifica soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, la coda ha raggiunto i 4 chilometri a Roma sul tratto urbano della Roma Termo, fine complanare tangenziale est in entrata verso Roma, 4 chilometri anche sulla relativa complanare sempre in entrata a Roma, a partire da Tor Cervara abbiamo 1 chilometro di coda. Attenzione a un incendio ora in A14 Molfetta Trani, incendio al 641 800, tra l'altro c'è del fumo anche in carreggiata, quindi visibilità ridotta, attenzione. Concludo con una notizia di appena giunta, un invito alla prudenza per un incidente in A14, siamo tra Termoli e Poggio Imperiale verso Sud Bari, incidente al 496, al momento senza ripercussioni per la viabilità.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Come on, yeah.

0: 7:43 minuti, prontissimi per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo a sentire gli ultimi aggiornamenti, eventuali tempi di percorrenza, laddove disponibili. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento, specie a ridosso dei principali centri urbani, ma partiamo dalla notizia principale che al momento arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ci sono 4 km di coda tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze. Si tratta del tamponamento tra due camion e un'autovettura e al momento il traffico scorre soltanto su una corsia. Rimaniamo sull'Autosole, qui in un altro incidente sta causando 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. In questo incidente sono rimasti coinvolti due camion. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E in direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, per fare quest'ultimo tratto si impiegano circa 25 minuti. Incolonnamenti anche sulla vicina 8 Milano-Varese, con code tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona, code in direzione del capoluogo ligure tra Genova-Pegli ed il bivio per la 7. Sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Bologna-Borgo Palingale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio in direzione della 14. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 4 km di coda tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, ci sono code in direzione di Capodichino, tra Fuorigrotta e Capodimonte, e in direzione opposta verso Pozzuoli, incolonnamenti tra Secondigliano Aeroporto e Corso Marta. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

di Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, un brano veramente bellissimo che abbiamo riascoltato ben volentieri qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo da tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove abbiamo ancora questa segnalazione di incidente che riguarda la statale 148 Pontina, incidente con rallentamenti che si registrano all'altezza di Pratica di Mare in direzione di Roma. Abbiamo poi qualche novità anche in autostrada, diamo un'occhiata alle code che si sono formate anche sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Bivia 7 a 12 direzione sud Genova. È aumentata la coda per l'incidente al chilometro 267-61 dell'autostrada del Sole, l'incidente che vede coinvolti due camion e un'auto. Si passa al momento solo su una corsia, la coda ha raggiunto i 5 km tra località Aglio e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Questo è l'aggiornamento, sempre 3 km invece tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre in carreggiata sud, 3 km per l'incidente al 204 che naturalmente ricordiamo vede coinvolti due mezzi pesanti. Musica, poi titoli del giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump, Chelsea di Mosca e Kiev allo stop ad attacchi su infrastrutture energetiche. Zelensky chiede garanzie. Putin tace, nuovi raid nella notte. Caccianato, abbattono un drone sui cieli lituani. Borse giù, petrolio e carburanti su, ancora rincari dopo la chiusura dell'oleodotto saudita che aggira Hormuz, colpito dagli Houthi, greggio a $110 al barile. Legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, poi il testo tornerà alla Camera, scontro, maggioranza, opposizioni anche sull'aumento delle firme per presentare nuove liste. La tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro frena la valanga di merci dalla Cina, al GR dall'Agenzia delle Dogane un primo bilancio. L'addio a Emma Bonino alle 12.30 in Campidoglio, i funerali laici di Stato, ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. Dal caldo al gelo, anche autunno e inverno saranno all'insegna di sbalzi ed anomalie climatiche, effetti a catena del riscaldamento globale, le previsioni del climatologo del CNR. Non chiamatelo semplicemente concerto. Gli Oasis confermano le uniche tappe italiane del loro tour 29 e 30 luglio a Roma, e sarà l'evento musicale del 2027, già partita la corsa ai biglietti. Calcio verso il big match, Inter e Roma sempre a punteggio pieno, e sabato lo scontro diretto all'Olimpico. Nei posticipi della quarta giornata vince anche il Como.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Come sempre facciamo un sottuffo indietro nel passato dopo l'appuntamento con l'informazione, questo brano anni 80, Gazebo e la sua Masterpiece, un brano del 1982 proprio per la precisione, che conquistò le classifiche italiane e internazionali ancora oggi, un piccolo capolavoro come del resto suggerisce il titolo. Masterpiece su Rai Iso Radio, 8 e 7 minuti sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, Carlo Bonizzi alla messa in onda. Intanto un incidente ancora segnalato, ricordiamo che sta provocando 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione sud Firenze. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti in un tamponamento al chilometro 204, la coda è di 3 km in aumento. Coda in aumento anche nel tratto Aglio Calenzano verso sud, sempre nella stessa direzione, in carreggiata sud verso Firenze. 5 km di coda in aumento per l'incidente al 267-600. Coinvolti 2 camion e un'autovettura, si passa al momento solo su una corsia. Ci spostiamo, andiamo anche a ricordare la coda di 2 km tra Chiusi e Fabbro verso sud Roma a causa di un mezzo in avaria segnalato al chilometro 422-700. Intanto ha risolto l'incidente che era segnalato sul raccordo A1 tangenziale est di Milano. Incidente risolto, rimane la coda tra l'inizio della tangenziale est e l'inizio dell'autostrada del Sole in direzione sud. Traffico che si intensifica, intenso ora in prossimità dei grandi centri urbani. Ricordiamo le code sulla Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, le code anche tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, le code in uscita a Bergamo provenendo da Milano, traffico intenso e code anche sulla Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Bivia 7-10 verso Genova. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla 8 Milano-Laghi. L'incidente che viene segnalato al chilometro 41-500 vede coinvolta un'auto e un mezzo pesante, la coda presente tra Solbiate e lo svincolo Lago Varese in direzione nord. Torniamo anche a parlare delle altre autostrade ligure, in particolare mi soffermo sulla Genova Ventimiglia, dove tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona verso la Francia abbiamo un chilometro di coda per questo mezzo segnalato in avaria al chilometro 37 e 500.

E così siamo tornati indietro anche con Phil Collins e questo brano Two Hearts, tra l'altro un brano che è la colonna sonora del film da lui interpretato, Buster, un film del 1988. Questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo da qualche aggiornamento che interessa altri tratti di cui non vi ho parlato nel precedente, quindi ci eravamo fermati un po' al nord nel tratto della Genova Ventimiglia. Abbiamo adesso una buona notizia da dare, intanto la soluzione dell'incidente sulla Milano Laghi, Castronno, svincolo Lago Varese verso nord, rimane la coda presente a partire da Solbiate, ma è una coda naturalmente in diminuzione. Sul raccordo A13 tangenziale di Bologna invece dobbiamo segnalare un nuovo incidente proprio che è avvenuto all'altezza della tangenziale, proprio dell'allacciamento con la tangenziale di Bologna in direzione sud, per chi viaggia e proviene dalla Bologna a Padova verso l'autostrada del Sole. È ancora segnalato questo incendio, c'è fumo in carreggiata, quindi attenzione perché la visibilità potrebbe essere ridotta per il fumo. L'incendio segnalato al 641-800 tra Molfetta e Trani, quindi attenzione, abbiamo ben due incendi, uno al 641, l'altro al 647, quindi in entrambi i casi il tratto è sempre Trani-Molfetta o Molfetta-Trani, ma in ogni caso c'è fumo in carreggiata, quindi davvero molta prudenza in avvicinamento. Traffico molto intenso Milano e Roma, intanto ricordiamo il tratto urbano della Roma-Teramo. In entrata verso Roma abbiamo questi 4 km di coda in aumento tra fine Complanare e la tangenziale est. Anche sulla relativa Complanare abbiamo delle difficoltà. Ci spostiamo, andiamo un'occhiata anche a Napoli sulla tangenziale. Abbiamo adesso code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Sono code anche in entrata a Corso Malta, interessano sempre il tratto che va verso Pozzuoli. Poi traffico intenso e code segnalate tra l'altro in galleria, sempre sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Attenzione perché queste code per il traffico sono appunto indicate all'interno di una galleria. Diamo ancora un'occhiata alle code in Autosole tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Ricordiamo che

Nell'incidente al 267-51 sono rimasti coinvolti 4 camion, si passa solo su una corsia, la coda ha raggiunto i 5 km tra Aio e Calenzano verso sud Firenze. L'altro incidente invece sta provocando 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso sud, anche in questo caso sono coinvolti mezzi pesanti, 2 nel fattispecie, in un tamponamento. Questa è la situazione al momento e adesso le scintille di Annalisa.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Rai Isoradio.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Davvero un duetto irresistibile questo che abbiamo appena ascoltato, le due voci insieme, Aretha Franklin con Annie Lennox. Questo brano, Sisters Are Doing It For Themselves, veramente un brano incredibile, una grande energia, un brano davvero ancora oggi davvero irresistibile, un brano del 1985. Siamo sulle strade del mattino, questa è Rise Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo tra l'altro da una notizia, ci parla di un blocco del traffico che riguarda l'autostrada del Sole tra Chiusi e Fabbro verso Sud Roma, traffico bloccato per questo mezzo in avaria, la coda ha raggiunto i 3 km ed è una coda in aumento, il mezzo è fermo al chilometro 422 e 700, ma in questo momento viene chiusa la segnalazione che riguardava il blocco del traffico, quindi è stato sbloccato il traffico, probabilmente è stato soccorso il mezzo che sta provocando appunto queste code tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Torniamo invece lì nel tratto, sempre siamo sulla 1, nel tratto appenninico, dove all'interno di una galleria si è verificato un incidente al 267 e 600. La coda ha raggiunto i 6 km ed è una coda in aumento tra Aglio e Calenzano verso Firenze, carreggiata sud. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti, al momento si transita solo su una corsia. Torniamo anche all'altro incidente, quello che riguarda il tratto Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Sud Firenze, la carreggiata è la stessa. Qui sono 2 mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento al chilometro 204 e la coda è di 3 km. Ci spostiamo, andiamo a dare un'occhiata anche alle altre segnalazioni, ripartendo da un incidente ancora segnalato in A14, Termoli, Poggio Imperiale verso Sud Bari al 496, abbiamo code per lavori di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare in direzione nord Ancona, traffico intenso anche nel nodo bolognese dell'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la 13 in direzione sud verso Ancona. Ci sono, ricordiamo, 2 incendi nel tratto pugliese della 14, Molfetta Trani, incendio al 641, Trani Molfetta, incendio al chilometro 647, in entrambi i casi parliamo di fumo in carreggiata, quindi visibilità ridotta. Altro incendio sempre in A14 tra il bivio con la statale 7 Appia e la rotatoria di Palagianello, anche qui al 738 viene segnalato un incendio. Attenzione ora sulla Napoli Canosa, materiale oleoso viene segnalato al chilometro 40, siamo tra Baiano e Velino Ovest verso Canosa. Ci spostiamo sulla 24, la Roma-Teramo, dove diamo notizia di un mezzo in avaria fermo al chilometro 38 e 300 che sta provocando code tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola in entrambe le direzioni, quindi sia verso Teramo che in direzione di Roma. Non mi sembra ci siano altre novità se non quella di un invito alla prudenza per l'incidente a Bologna sulla tangenziale, svincolo 5 quartiere Lami e svincolo 6 Castelmaggiore direzione sud.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è la novità di Elisa Kintsugi. E allora la mia curiosità è subito andata lì a capire il significato di questo titolo, di questa canzone, una parola giapponese, e tra l'altro non ha una traduzione vera e propria questa parola. L'arte indica l'arte giapponese di riparare le ceramiche rotte con una lacca mescolata a polvere d'oro, mettendo in evidenza le fratture invece di nasconderle. Quindi è una sorta di metafora delle nostre cicatrici, quelle crepe che non dobbiamo necessariamente nascondere, perché appunto possono diventare parte della nostra bellezza e della nostra forza. E questa è un po' la spiegazione di questo brano, di questa novità qui su Rai Isoradio di Elisa. 8:45 minuti, siamo prontissimi per un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a via Bergamini, buongiorno.
1: Sì, di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalle notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ci sono 6 km di coda tra Aglio e Calenzano in direzione di Firenze. Si tratta del tamponamento tra 4 camion e un'autovettura. Al momento si passa soltanto su una corsia, sono in atto le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Rimaniamo sull'Autosole per un altro incidente fortunatamente ora risolto. 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Più a sud, per un camion fermo in avaria in corsia di emergenza, 3 km di coda sono segnalati anche tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, si impiegano circa 25 minuti per fare gli incolonnamenti che si trovano tra Pero e la barriera di Milano Est. Code anche sulla vicina 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla A4 in direzione di Milano. Sulla A9 Lenate-Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Incolonnamenti verso il capoluogo ligure sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Bologna, Borgo Panigale ed il Bivio per la 13 in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Back to me. You play back.

Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro successo di quest'estate 2026, Canto d'amore, ci ha condotto sino alle 8:54 minuti. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio delle ore 9, poi prosegue la diretta di Rai Esoradio insieme a Alessandra Tocci, sarà con voi per i prossimi chilometri. Ringrazio anche il nostro Carlo Bonizzi dalla parte tecnica. Da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona giornata. Domani.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Cresce la tensione tra NATO e Russia nel nord Europa. Un drone abbattuto da jet italiani in Lituania. Incidente sfiorato tra una fregata russa e un elicottero danese nel Baltico. Mosca e Kiev intanto continuano gli attacchi su obiettivi energetici, smentendo l'accordo annunciato da Trump.
2: Hanno mancato di poco l'elicottero danese e due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa al largo della costa del paese scandinavo. Il velivolo era impegnato in una missione di routine. Fotografava l'unità navale russa in navigazione. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, mentre sul fianco orientale della NATO due caccia Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato un drone penetrato nello spazio aereo di Vilnius proveniente dalla Bielorussia. Le autorità lituane non hanno accusato direttamente la Russia della violazione del proprio spazio aereo. E dal fronte di guerra russo-ucraino non ci sono indizi che inducano a pensare che Kiev e Mosca abbiano raggiunto un accordo sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciato dal presidente Trump. L'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, secondo fonti russe. Mosca c'entra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburante a Kiev. Nella Russia, nell'Ucraina confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, scettico e diffidente, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico e le porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev. Enzo Arcieri, GR1.
1: Altro fronte, il Medio Oriente. Fonti di Riad denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, costretta anche a chiudere un oleodotto colpito da droni. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Notizie queste che fanno registrare nuovi record nei prezzi degli energetici e andare in rosso le borse. Per sapere come sta andando ora, ad inizio di contrattazioni per i mercati europei, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
3: Sì, non si allenta la pressione sui prezzi dei beni energetici. Quello del petrolio Brent ieri ha sfiorato i $110 al barile per poi chiudere a 105, oggi riprende a salire di circa il 2%, supera i $107.5 più 10% nella settimana, più 9% nella settimana sempre anche per il gas, che supera gli €83 al megawattora, anche perché c'è una corsa a riempire gli stoccaggi in Europa. Le prospettive di un aumento dell'inflazione fanno anche salire i rendimenti dei titoli di Stato. Quelli americani decennali superano il 5% e siamo sul valore massimo dal 2007. Il BTP italiano invece vede il proprio rendimento superare il 4,44%. In questo momento 4,44 più 3 punti base rispetto a ieri. Le borse ne hanno risentito, soprattutto quella di Milano che ieri è scesa di oltre l'1,5%, oggi apre a meno 0,65%. Ad andare male ieri soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo l'appello dei vertici di Anthropic, OpenAI e dello stesso Elon Musk a rallentare la corsa delle AI per poterne controllare i rischi. Linea allo studio.
1: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Oggi in Senato voto finale sulla legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama, manifestazioni di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Meteo: dopo l'estate più rovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo. Dunque sono gli effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico, che altera il clima di tutto il pianeta. Oggi in Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità stabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
1: Sport calcio, Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora in rimonta a San Siro 5-3 all'Udinese dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.

Play 9:10, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, martedì metà di settembre, evviva, il tempo come avete sentito è un po' cambiato, tra poco poi aggiorneremo anche la situazione meteo, in quest'ora ci dedicheremo anche alla viabilità cittadina romana in particolare. Stefano Siani e Alessandra Tocci, dopo Maria Cristina Manca, dopo Carlo Boninsegna, si prosegue insieme, andremo avanti sino alle 12 con tanta infomobilità, tantissima musica, un po' di notizie e voi con i vostri messaggi al 348 103 10 10. Dunque, partiamo da ciò che accade in strada. Abbiamo intanto priorità l'elevabilità della 1 tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, abbiamo un chilometro di coda per lavori, un chilometro anche tra Cerveteri e Torrempietra verso Roma. La coda è valutata stabile, ripeto, i lavori a complicare la viabilità, ma come detto poi più tardi faremo anche un punto della situazione a Roma. Tangenziale di Napoli, Doganella, Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo coda, coda anche a Nola in uscita per le provenienze da Salerno, coda dovuta alla viabilità esterna che non riceve, stiamo parlando della viabilità della 30 che è in primo piano. Spostiamoci ancora sempre sulla Caserta Salerno in altra zona, siamo tra raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino, verso Caserta è avvenuto un incidente, non abbiamo dettagli, è segnalato al chilometro 53 600, vi invitiamo ad essere prudenti. Lasciamo il sud e ce ne andiamo direttamente al nord, siamo ora in A26, Masone o Vada il tratto, la direzione nord Gravellona Toce, abbiamo coda per veicolo fermo in avaria. Un rapido passaggio anche in A1 perché tra Chiuso e Fabbro viene rilanciata la notizia e confermata in direzione sud verso Roma una coda stimata a 2 km dovuta a traffico congestionato. Per ora ci fermiamo in A14 per un incendio che è segnalato tra Appia e Rotatoria Palagianello. Siamo a un incendio indicato al chilometro 739, potrebbe esserci fumo, quindi prudenza. 348 103 1010 è il nostro numero, sempre a vostra disposizione. E ora Laura Pausini.

0: amica Tolesia.
1: 9:18, allora qualcuno scrive: vi siete dimenticati della 1? No, non ci possiamo dimenticare di nessuna autostrada, proprio lo sottoscriviamo, il nostro impegno. Allora andiamo subito, a parte gli scherzi, che la situazione è complessa. Tra Aglio e Calenzano verso Firenze abbiamo 6 km di coda in aumento. Sono coinvolti 4 camion nell'incidente e un'auto, e si passa su una sola corsia, quindi inevitabilmente questa difficoltà di viaggio. Dicevamo dell'incendio tra Trani e Molfetta in A14, segnaliamo anche fumo, quindi attenzione e prudenza.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Rai su Radio.

Un Pino Daniele ci sta sempre nelle nostre giornate, nei nostri viaggi, nelle nostre proposte musicali. Poco prima Planet Funk, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, tantissimi messaggi. Vediamo un po' che cosa ci dite. Siamo tutti fermi a Cesena in A14, questo Andrea che lo indica. Adesso andiamo anche a Cesena. Luigino si trova dalle parti di Fiano Romano, un bel sole, 21 gradi. Ecco qui che incominciamo a avvicinarci alla situazione meteo che tra poco affronteremo. Poi salutiamo Cesare anche. Diego si trovava in A1 con i 6 difficili chilometri di coda. Stessa cosa Rodolfo che segnala questa situazione della A1. L'abbiamo già descritta, 6 chilometri di coda, 4 mezzi coinvolti in questo incidente. Il traffico che scorre su una sola corsia, la tendenza all'aumento di questa coda, anche un'auto coinvolta, quindi sicuramente è una situazione particolarmente impegnativa. A questo aggiungiamo un aggiornamento: siamo in A1 tra ramo C e la 3 verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti, vi do anche il chilometraggio, tra il 756 e il 759. Dalla 1 alla 14, 4 chilometri di coda per incidente tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, e le code tra l'altro sono in aumento, si formano dal chilometro 102. Torniamo poi a parlare della viabilità della 30 per questo incidente che viene rivalutato e ancora attiva. La notizia: Salerno Avellino, Mercato San Severino verso Caserta, abbiamo incidente. In A26 sono confermate le code, sempre stimate 2 km tra Masone Dovada verso nord, dovute anche a veicolo fermo in avaria. 3 km di coda poi li troviamo in A14 tra la 1 e Bologna Casalecchio in direzione di Ancona. Sono code in aumento causate anch'esse da un incidente. Forse di questo possiamo dare qualche dettaglio. Sono coinvolte 3 auto.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è questa mattina Paolo Petrucci, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi. Sì, allora traffico molto intenso questa mattina su tutti i raccordi anulari, in particolare segnaliamo ancora in carreggiata interna tra Porta di Roma e Nomentana, tra Casilina e Appia e tra gli svincoli Colombo e Roma Fiumicino sul tratto urbano della 24 code in entrata da via dei Fiorentini e la tangenziale est sulla Pontina, traffico intenso tra Castel Romano e Tor dei Cenci, rallentamenti in città su Lungotevere in Sassia e in piazza della Rovere in centro, divieti di sosta e limitazioni alla viabilità nella zona del Campidoglio, dove alle 12.30 presso la sala della Protomoteca si svolgeranno i funerali di Stato della senatrice Emma Bonino. Sono possibili momentanee chiusure nell'area di via dei Fori Imperiali, piazza Venezia e via del Teatro Marcello. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Le Noemi, 9:40. Tra poco andiamo anche a sentire la situazione meteo, cosa ci aspetta nel nostro paese. Io ho un paio di venti forti, ma non moltissimo. Poi ci faremo raccontare tutto dall'Aeronautica Militare, segnalata in A14 tra San Severo e Foggia, ma anche tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Nel frattempo, in A14 le code sono in aumento, stimate sempre 4 km tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, sono dovute ad incidente. Novità anche dalla 10, siamo tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, abbiamo coda per veicolo fermo in avaria. Rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, code sempre in A1 tra Ramo C e la 3 verso Napoli, verso sud, quindi siamo scesi al sud. E poi volevo aggiornare la situazione delle code importanti sempre in A1, vediamo se ci riusciamo, eccolo qua, siamo sempre a 6 km di coda tra Aglio e Calenzano verso Firenze, coinvolti 4 camion in questo incidente e un'auto, si passa su una sola corsia. Dunque, un bell'articolo, doppia pagina, 26 e 27 del Corriere della Sera di quest'oggi, dedicate ai Pooh. Eh sì, rock e sesso, questo è il titolo, ci furono. La droga no, il nome venne da Winnie the Pooh, che all'epoca non era così conosciuto, è stata una grande sofferenza essere vista senza artisti impegnati. L'articolo di Andrea Lafranchi, tante foto, devo dire molto belle, loro giovanissimi naturalmente, perché da oggi in libreria c'è La Banda del Vento, La nostra vita per immagine, sui 60 anni di storia dei Pooh, un libro di Mondadori, curato da Robby Facchinetti e dalla figlia Alessandra. La band in libreria per i 60 anni, avremmo scelto Fellini per un film su di noi, Yoko Ono ci portò al Central Park e poi al centro una bella foto d'epoca con loro quattro, con tutti i loro strumenti. Chi fermerà la musica? Questa è la copertina di questo singolo dei Pooh e allora ascoltiamo e poi previsioni meteo.

0: 9.47, prima maresciallo Alfonso Sicuino è con noi, buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Giornate splendenti, lucide,
1: sì,
0: brillanti.
1: Molto limpide, ecco. Sì. Sì,
0: ecco, forse è più appropriato,
1: sì,
0: scientificamente, sì, io sì. Non ho usato termini scientifici.
1: Molto, molto, molto limpide, con cieli tersi, pochissime nubi solo all'estremo sud. Stamattina interessavano la Calabria, la Sicilia. In questo momento, dando uno sguardo al satellite prima di arrivare qui, sta piovendo solo tra la Sicilia, tra Messina e Reggio Calabria, insomma sullo stretto, nell'area dello stretto, qualche piovasco. Ci aspettiamo ancora nel corso della giornata un po' di variabilità in area ionica, ci potrà essere qualche pioggia sulla Basilicata, sulla Puglia, la parte più meridionale, ma parliamo sicuramente di una bellissima giornata di sole, anche perché seppur ci sono i piovaschi in quelle aree, comunque si alternerà comunque a delle decise schiarite, quindi insomma sarà bel tempo su tutta l'Italia. Ci aspettiamo che con questo bel tempo le temperature restano più o meno stazionarie, con valori che si aggireranno intorno ai 31-32 gradi come picchi massimi al centro-sud, non supereranno i 30-31 gradi al nord, quindi abbastanza livellata la temperatura massima sul nostro paese, situazione che nella giornata di domani però tenderà pian piano a cambiare. Domani sera ci aspettiamo l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso atlantico. Una bella coda importante di questo sistema nuvoloso interesserà l'Italia nei prossimi giorni. Da mercoledì sera arriveranno le prime piogge, i primi temporali che si estenderanno nella giornata di giovedì anche sulle regioni centrali, per poi accompagnarci fino al prossimo fine settimana un po' su tutto il paese. Quindi ci sarà questo transito da nord-ovest verso sud-est di questo sistema nuvoloso importante, ma anche abbastanza rapido, con un calo delle temperature che si farà sentire perché perderanno 2-3 gradi.
0: E quella rimane ancora una buona notizia, perché ancora ricordiamo il caldo di quest'estate, ancora un po' di sollievo,
1: sì,
0: in questa notizia. E allora noi la ringraziamo, ringrazio il primo maresciallo Alfonso Sicuino. Si possono seguire notizie anche sull'applicazione, sul sito di Meteo AM.
1: Esatto.
0: E quindi ogni cosa verrà registrata e aggiornata continuamente.
1: Assolutamente sì, www.meteoam.it per le notizie meteo.
0: Bene, buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

che sarà degli anni 80, non c'è punto interrogativo, quindi a ognuno il pensiero. Ditemi voi cosa è rimasto degli anni 80. Molto dobbiamo dire di musica, tantissimo sicuramente, questo è Raff. Poi andiamo a salutare e ringraziare James Blunt che ha partecipato alla fine di quest'ora, e poi Pooh, chi fermerà la musica, li abbiamo riascoltati anche per questo doppio articolo di che è presente sul Corriere della Sera di quest'oggi, con questo libro che sta uscendo sui 60 anni della loro carriera. Siamo quasi alla fine di questa ora che abbiamo passato insieme, non avremo nulla, andiamo con un po' di musica, segnale orario, e poi proseguiamo il nostro viaggio che ci porta intanto in A10, perché siamo tra Orcofellino e Finale Ligure. Qui arriva una novità, siamo verso Ventimiglia, un chilometro di coda anche per lavori. La 7 tra il bivio della 12 e Genova Bolzaneto verso Milano abbiamo una coda e traffico intenso, un tratto piuttosto importante, oltre 3 chilometri. Pedoni in A9, attenzione al bivio con la Pedemontana, quindi chi da Como procede verso Cassano Magnago trova pedoni al chilometro 22 e 700. Avviene un incidente tra la 21, siamo tra Torino e la Torino Brescia verso sud, da Piacenza verso Bologna, incidente al chilometro 56 e 400. Rimangono lì 6 km di coda in A1, l'incidente è multiplo, 4 mezzi più un'auto, si scorre solo su una sola corsia e quindi il disagio permane appunto in A1, non cambia la situazione. Completiamo con la coda tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, in aumento per veicolo fermo in avaria.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: E abbiamo aperto con i Queen e proseguiamo con Gianna Nannini, la sua novità, Meraviglioso Errore. 10.06, un messaggio di Andrea. Non c'è molto da ridere, piuttosto arrabbiato, ma sono a Cesena, ci devo passare tutta la giornata, adesso andiamo a vedere un po' tutte le situazioni. Altronde delle volte abbiamo incidenti, lunghe code, purtroppo come sapete il viaggio non sempre fila liscio. Salutiamo anche Giuseppe che sta viaggiando con noi. Dunque vediamo un po' le situazioni aggiornate. Allora, intanto andiamo subito in A14, così aiutiamo il nostro amico. Abbiamo Valle Rubicone, Cesena Nord come tratto, direzione Bologna, si va dal chilometro 103 al 97. In questo tratto abbiamo 5 km di coda in aumento per incidenti. Quindi questa è la situazione, 5 km di coda, ma non è l'unico disagio, non è che questo aiuti tanto a sollevare gli animi, ma insomma anche in A14 tra la 1 e raccordo A1 Bologna Casalecchio verso Ancona abbiamo 4 km di coda in aumento, quindi davvero poco a seguito di ripristino urgente della pavimentazione stradale, tanto che si consiglia di utilizzare il raccordo di Casalecchio. Quindi come vedete più di una situazione complessa. Andiamo poi in A1, con cui avevamo chiuso la precedente ora, adesso siamo scesi a 4 km tra Aglio e Barbino Mugello. Non è poco, siamo passati da 6 a 4, però la valutazione di questa coda è alla diminuzione, il traffico comunque è definito congestionato in direzione di Firenze. 348 103 1010 per i vostri messaggi. Diamo un'occhiata a cosa vi proponiamo in questa ora. Avremo il collegamento ai 45 con il centro multimediale d'autostrade per Italia, così valuteremo di nuovo il traffico e anche tempi di percorrenza.

Eros Ramazzotti, 10:15. E allora Paolo segnala una splendida giornata a Ravenna, il cielo è terso, questo è quasi un termine scientifico, e poi 21 gradi, ottimo per l'inizio delle scuole. Allora andiamo un po' a vedere le scuole, chi è tornato a scuola e chi ancora deve cominciare. Intanto hanno aperto il 7 settembre, questo ci aiuta un'ansia, 7 settembre Bolzano, poi in Veneto il 10, e poi si torna in classe ora tra Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, loro sono già tornati. Oggi proprio in particolare c'è un gruppo formato dalla Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, tutti ritornano a scuola. Domani, mercoledì 16, riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi, quindi Bolzano i primi, il 7 settembre, va da sé anche per questioni geografiche, e la Puglia sarà il suono della campanella il 17 di settembre, ma poi si riprende, si sistema, insomma tutti devono andare la stessa quantità di giorni a scuola, presumibilmente, auspicabilmente. Tornano le scuole, ovviamente va da sé, anche il traffico cittadino ne risente, ma adesso è già risolto, 10:15, ce ne possiamo tornare tranquillamente in autostrada, siamo a Napoli ora. Tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli rallentamenti, abbiamo poi 2 chilometri di coda in aumento tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna per un veicolo fermo in avaria, poi Aglio, Barberino di Mugello è confermata verso Firenze questa diminuzione delle code, siamo scesi a 3 chilometri, 1 chilometro tra Fabio e Dolvietro verso Roma. Invece più complessa rimane la 14, tanto che scrivete affaticati e numerosi, tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, 5 chilometri di coda in aumento per incidente. Code importanti anche in A14 tra la 1 e raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione di Ancona, 4 km di coda sono stimate in aumento, si sta lavorando in autostrada, si sta ripristinando la pavimentazione stradale, si consiglia di utilizzare il raccordo di Casalecchio.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
2: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
3: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
2: Per info, conai.org.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Francesco Gabbani LP, questa è la nostra musica e andiamo subito in A4, ci indicate la situazione delicata che si è verificata nel nord-est. Allora, l'ultima notizia ci parla di entrata chiusa per incidente a Sirmione in direzione di Brescia. Rimaniamo nel tratto dell'A4, sempre verso Brescia, 8 km di coda per incidente tra Peschiera e Desenzano. Poi sempre verso Brescia abbiamo tratto chiuso tra Sirmione e Desenzano, quindi abbiamo sia tratto chiuso che entrata chiusa. Rimanendo sul tratto Venezia-Trieste, spostandoci sul tratto Venezia-Trieste e rimanendo sulla 4, abbiamo code a tratti tra Latisana e San Donato di Piave verso Venezia. Quindi queste sono le notizie più importanti. Ce n'è ancora una, sempre in A4 abbiamo traffico intenso tra Desenzano e Sirmione verso Padova. Quindi, come avete sentito, le zone sono più o meno sempre quelle, le code importanti in varie direzioni. Torneremo naturalmente ad aggiornarvi, anzi ringraziamo il nostro amico Giusti Stefano che appunto ci ha indicato appunto grosse novità sull'A4. Dall'A4 ce ne andiamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti dal chilometro 278 e per circa 10 km di autostrada. Ancora l'A14 in primo piano, abbiamo un consiglio di spostarsi sul raccordo di Casalecchio per evitare i 4 km di code in aumento tra l'A1 e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio verso Ancona. Si sta lavorando in strada, si sta lavorando ripristino della pavimentazione, per questo abbiamo 4 km di coda in aumento.

0: Ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Doveva ancora mattina, l'alba non scusa.

sulle strade del mattino c'è anche l'Odico, la sua Vertigine, e poi poco prima abbiamo sentito anche Francesco Gabbani. Dunque, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, nel frattempo diamo un'occhiata ai cambiamenti, dobbiamo dire che le notizie sono tante. Adesso qualcuno ci chiede la lunghezza delle code in A14, partiamo da quest'ultima richiesta. Siamo intanto ricordiamo tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, abbiamo questa coda per incidente, la stima è di 5 km in aumento nel tratto compreso tra il chilometro 103 e il 97. Questa è la situazione in A14 tra Valle Rubicone e Cesena Nord, ripeto, verso Bologna, 5 km di code in aumento per incidente. Ma non è l'unica situazione così con code importanti, poi abbiamo anche tanto traffico, perché se andiamo a dare un'occhiata ad esempio a Roma, sul tratto urbano della 24 abbiamo ancora traffico congestionato tra fine Complanare e Tangenziale Est verso quest'ultima, le code sono di 4 km in aumento. Code anche tra Tor Cervare e fine Complanare verso la Tangenziale Est, anche qui abbiamo traffico congestionato. Scendiamo più a sud, poi ripartiamo verso nord, in A3 tra l'allacciamento con la 1 e il porto di Napoli verso la città, quindi verso nord, verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti. Siamo ora in città, in tangenziale a Napoli, tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino, abbiamo code e traffico intenso. Risaliamo verso nord, la prima notizia che ci arriva, a parte Roma che abbiamo già aggiornato, è quella della 11 tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, 2 km di coda in aumento, la causa è risolta, era un veicolo fermo in avaria, quindi ci aspettiamo che rapidamente si torni alla normalità. Dedichiamoci anche all'incidente che è avvenuto tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, andiamo a leggere il dettaglio. Si sono tamponate un'auto e un camion al chilometro 97. Torniamo verso ovest, abbiamo tra Variante di Valico e Badia verso Firenze indicazione di rallentamenti e traffico intenso, un tratto importante, circa 15 km di autostrada. Ancora la 1 in primo piano, siamo all'uscita di Parma, coda per Fiera e il chilometro è il 110 e 400, quindi anche qui troverete dei rallentamenti. Musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale. Let's go.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Rai Isoradio.

0: Pinguini Tattici Nucleari ci hanno accompagnato a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio, registriamo 4 km di coda verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. In alternativa consigliamo di utilizzare il raccordo di Casalecchio. E sempre sulla 14, ma in direzione opposta tra Valle Rubicone e Cesena Nord, segnaliamo 5 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion, con tempi di percorrenza al momento di circa un'ora. In alternativa consigliamo di uscire a Valle Rubicone con rientro in autostrada a Cesena Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze permangono 2 km di coda per un veicolo in panne già rimosso con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Trafficato poi il tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Andiamo poi sulla 7 Sera Valle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano e in prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza al momento di circa 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione per un altro cantiere ci sono code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tempi di percorrenza di 15 minuti. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con

Saif, parlare d'amore, poco prima i Clash, Rock in the Casbah, 10.53. E allora l'aggiornamento prossimo che facciamo è quello che riguarda il nord-est in particolare, siete numerosi a chiederlo, ma soprattutto ci sono le code più importanti in questo momento. Quindi andiamo, ho messo in ordine di arrivo orario, quindi partiamo dalle 10.38, viene rilanciata la notizia, pensate, la 18ª versione, quindi siamo di fronte a un fatto che rimane, diciamo che viene ripetuto e riportato continuamente, disagio quindi che si prolunga, e abbiamo code a tratti tra la Tisana e Cessalto verso Venezia, e questa è la prima indicazione. Poi altra, alle 10.24 abbiamo un A4 Brescia-Padova, 10 km di coda per incidente, l'ultimo aggiornamento, sesta uscita di notizia tra Peschiera e Desenzano verso Brescia, ripeto 10 km di coda tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Rimanendo poi in direzione di Brescia, ma mi sposto temporaneamente in A21, abbiamo 3 km di coda tra Pontevico-Robecco e Manerbio, e anche questa è un'altra indicazione, riguarda sempre la direzione Brescia. Ancora una novità, una conferma per la precisione, parliamo dell'A4 tra Desenzano e Sirmione verso Padova, anche qui abbiamo indicazioni di coda a tratti, quindi riassumendo, 10 km di coda in A4 tra Peschiera e Desenzano verso Brescia, code a tratti in A4 tra la Tisana e Cessalto verso Venezia, così cerchiamo di aiutare un pochino tutti gli amici che sono davvero a disagio in quel tratto e ce lo state così testimoniando con più di un messaggio. A fronte di questo abbiamo delle situazioni che si sono risolte, alcune che sono rimaste complicate, come ad esempio l'A14, situazione che non cambia, abbiamo sempre code in aumento, 5 km la stima, verso nord, verso Bologna, nel tratto Valle Rubicone Cesena Nord. Ricordiamo che la causa è stato un incidente e le code sono in aumento e, ripeto, la tendenza è appunto di 5 km, quindi situazione anche qui che non cambia. Che cosa è accaduto? Un'auto e un camion si sono tamponate, per questo abbiamo questa situazione. Traffico congestionato a Roma, viene rilanciata la notizia, via Fiorentini, tangenziale est verso la tangenziale, 2 km di coda, ma ora finalmente valutati in diminuzione.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Beh, dura 8 minuti e 18 secondi, quindi ci permettiamo di infilarci nella coda, nella seconda parte di questo pezzo degli Chic, Everybody Dance. Così riapriamo quest'altra ora da passare insieme. La rivista di musica Billboard, che si dedica a tutte le notizie importanti nel mondo della musica nella sezione Italia, questo dice di questo pezzo: con il suo ritmo contagioso e il suo riff di chitarra funky, Everybody Dance è una celebrazione della pista da ballo. La canzone incarna la gioia, la spensieratezza del ballo, diventando un classico immediato nelle discoteche di tutto il mondo. L'immediato era il 1977, perché è di quel periodo questo pezzo. Bene, allora si comincia con un grande pezzo di musica e di storia della musica. Carlo Boninsegna, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo insieme sino alle 12, poi ci sarà Monica D'Angelis dopo il GR1 a raccontarvi quello che accade in strada. Dobbiamo dire che non abbiamo tante notizie, nel senso il traffico non è, diciamo, grave in molte zone, ma in alcune si va complicando, come ad esempio in A4. Infatti protestate, siete affaticati, ce ne rendiamo conto, noi cerchiamo di aggiornare appena possibile, ma gli aggiornamenti spesso sono simili a se stessi, quindi ci aiutano relativamente. Fatta questa premessa, ricordo il nostro numero, il 348 103 10 10. Allora andiamo intanto in A14, perché anche lì abbiamo una situazione che non si risolve. Si sta lavorando al pavimento stradale tra la 1 e raccordo A1 Bologna Casalecchio verso Ancona, e questo sta causando code che ancora sono stimate in aumento e sono comunque ancora valutate 4 chilometri, e questa è una. L'altra situazione complessa è quella dell'A14 tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, 5 chilometri di coda in aumento per incidente, e questo è l'altro, l'incidente che è avvenuto al chilometro 97, ricordiamo, vede tamponarsi un'auto ed un camion. Queste sicuramente, insieme poi all'A4 sulla quale torneremo, sono le situazioni più delicate. Tutt'attorno però non abbiamo grandi notizie particolarmente impegnative, ma c'è movimento, quindi andiamo subito in A3. Tra la 1 e Porto di Napoli, verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti. Ci spostiamo poi in variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti e traffico intenso, un tratto di circa 15 km, quindi non poco. Andiamo poi ancora in A1, Calenzano, variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti, un tratto di oltre 10 km di autostrada interessata da traffico intenso. Spostiamoci in A7, siamo tra Bolzaneto e Busala verso Milano, abbiamo 2 km di coda per lavori. Ancora andiamo a vedere cosa accade in A1, tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma, anche qui si formano delle code, sono code a tratti, circa 4 km di autostrada. Spostiamoci in Liguria, siamo ora in A10, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km di code a tratti, Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova, code a tratti anche qui per lavori. Completiamo il nostro giro riandando al sud, ritornando in A1, perché tra Capo e Santa Maria Capovetere verso Napoli è avvenuto un incidente.

E andiamo subito in A1, perché è avvenuto un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Non abbiamo dettagli, abbiamo il chilometro, è il 48 e 600, e subito si è formata una coda, c'è movimento sulla 1 nel tratto, ripeto, verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Poi ancora abbiamo un aggiornamento positivo perché siamo scesi a 8 km, ma insomma la situazione ancora è complessa. In A4 siamo nel tratto Brescia-Padova, 8

code anche a Peschiera e in A4 sempre nel tratto Brescia-Padova, coda a tratti tra Desenzano e Peschiera verso Padova, quindi insomma una situazione in continuo aggiornamento ma scarsi movimenti, non sembra ci siano risoluzioni. Code altrettanto lunghe ed importanti e non cambiano sono in A14, si è formata per incidente tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, 5 km di coda in aumento tra il chilometro 103 e 97 dell'incidente, ricordiamo, un tamponamento tra un'auto ed un camion.

0: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche.

Tommaso Paradiso e Max Gazzè, questa è la nostra musica, i nostri artisti, i nostri cantanti. Adesso ne ho scovato un altro di cantante però, ed è un insegnante, il titolo è molto carino, l'ho trovato sull'Ansa per questo lo condivido con voi. Dal Tasso, intendesi l'autore, a Quasimodo, intendesi il poeta, la canzone del DJ Prof. Allora, si torna a parlare di scuola, sull'Ansa, abbiamo detto 8 milioni di studenti, cominciano le lezioni, sono già cominciate il 7, se non ricordo male, di settembre a Bolzano, in Puglia il 15 di settembre. Inizialmente si parlava del grande caldo, quindi la fatica di tornare a scuola, insomma la situazione si sta un po' regolarizzando e quindi tutti a scuola. Il DJ Prof, questo qui del Tasso e Quasimodo, che cosa dice? Lui dice, intanto lui si chiama Andrea, essere docente significa vivere un sogno. Lui dice, per me è un sogno poter insegnare ai ragazzi, potergli strappare un sorriso, stare con loro, riassumo. Ma andiamo a leggere di cosa si tratta. Intanto lui lavora nel liceo scientifico di Sansepolcro, è conosciuto anche come animatore culturale dell'Alte Valle del Tevere, tra Umbria e Toscana, e ha trasformato i versi di grandi autori in una canzone. Il brano si intitola, udite udite, 200-900, immagino che siano il periodo di riferimento di nascita di questi autori, e danno così il benvenuto agli studenti con questo brano. È una rassegna dei più grandi autori della letteratura italiana in musica trap, così ha detto Franceschetti all'Ansa. Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare autori delle canzoni che loro amano. Un viaggio di 8 secoli, San Francesco, si parte con lui, Giacomo D'Alentini, poi Cecco Angiolieri, Guinizelli, Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Versi celebri, allora lui che cosa vorrebbe fare? Quando suona la campanella, far sentire questa canzone, quindi iniziare le lezioni facendo sentire questa canzone. Alla prima campanella farà ascoltare 200-900, perché settembre per la scuola è la primavera e l'inizio deve essere una bomba, o bomba musicale immagino, quindi per lui dice è un privilegio parlare ogni mattina con i ragazzi. E quindi Andrea, dov'è quello qua? Il nome sì, Andrea Franceschetti, dal Tasso al Quasimodo, il DJ Prof per gli alunni. Il brano si intitola 200-900, non ce l'abbiamo perché non l'abbiamo ancora fatto sentire, però insomma ci immaginiamo la scena. E noi andiamo invece con la nostra musica. Prima però voglio fare un approfondimento che riguarda la 14, perché è appena arrivato. Siamo sempre tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, verso nord. Abbiamo 5 km di coda per incidente che ha visto coinvolto camion e un'auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Viene proposta un'alternativa di viaggio per chi deve andare a Bologna, uscire a Valle del Rubicone, percorrere la via Emilia, statale 9, e rientrare a Cesena Nord. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Gli Auto 2 con alle 20, invece sono le 11.32. Allora, una nostra amica Cristina ci scrive: abbiamo letto dell'insegnante DJ. Dice: io volevo dire, da genitore di una figlia di ormai 35 anni, che gli insegnanti sono patrimonio dell'umanità, proteggiamoli, insegnano ai nostri figli quello che noi non possiamo fare, e tutto questo non viene non troppo bene valutato. Ai miei tempi la maestra era una seconda mamma, e sì, anche devo dire, anche per me la maestra, poi ovviamente andando avanti poi diventano anche dei punti di riferimento per tante cose, per la nostra vita. Tra l'altro orizzontescuola.it, che è una di queste riviste online che fa approfondimento sul mondo della scuola, dice questo: che in Italia 35 anni per raggiungere il massimo salariale, invece in Danimarca, ad esempio, fa l'esempio della Danimarca, 12 anni. Ma, e questo è il dato interessante, l'87,5% dei docenti sceglierebbe ancora di insegnare. Se dovesse scegliere di cambiare, invece sceglierebbe di insegnare. Fate, insomma, un mestiere affascinante. Questo è un po' il tema di questi giorni. Si torna a scuola, come avete sentito, il suono della campanella che corrisponde spesso ai momenti più trafficati intorno alle scuole, no? Perché tra le 8 e le 8:25 c'è grande movimento nelle nostre città e noi lo raccontiamo in particolare al mattino. Mentre in questo momento raccontiamo un traffico soprattutto autostradale, vi porto anche in A21, abbiamo coda a tratti tra Asti Est e Felizzano verso Brescia, quindi aggiungiamo anche questo dato al viaggio. Poi vi confermo le code per incidenti in A1 tra Casal Pustellengo e Basso Rudigiano verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4, abbiamo dei rallentamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, poi l'A7 in primo piano con le code tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano, sono code dovute al ripristino di incidente. Lasciamo l'A7 e andiamo in A26, anche qui un incidente tra l'A4 e Gemme in direzione nord, devo dire appena avvenuto, non abbiamo dettagli. La lasciamo l'A26, ma rimaniamo in Liguria, siamo in Liguria, anzi in A10, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km di coda, anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova. Andiamo nuovamente in A14, forse è cambiato qualcosa, dunque sempre ricordiamo che tra Valle Rubicone e Cesena verso nord abbiamo un incidente che è venuto al chilometro 97, 5 km di coda, ha coinvolto un camion e un'auto. Il traffico scorre su due corsie, eccolo il cambiamento, prima c'era una sola corsia, adesso due corsie. L'alternativa comunque viene proposta da Autostrada ed è questa: chi deve andare a Bologna si consiglia di uscire a Valle del Rubicone, percorrere la via Emilia e rientrare a Cesena Nord. Ricordiamo tra l'altro che sul posto arrivano e ripartono, quindi attenzione alle corsie di emergenza, personale da Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

me. 11:41, ci siamo arrivati anche con Fulminacci, Maledetto Me, questa è la nostra musica, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Daniel si trova in A22, ci chiede il motivo. Dunque, in A22, nella metà della mattinata, si è formata una coda di mezzi pesanti tra San Michele e Trento Sud, in direzione sud, quindi il traffico, diciamo, gravato dai mezzi pesanti, e questa è la situazione che viene descritta. Altro non abbiamo, e mi sembra che anche lui si trovasse in direzione sud, quindi è una coda soprattutto di mezzi pesanti. Questo è quanto possiamo aggiungere. Ci dedichiamo adesso ancora una volta a Casal Pusterlengo Basso Lodigiano verso Bologna. Arriva il dettaglio: si sono tamponate due auto in corsia di marcia. L'incidente è avvenuto al chilometro 48 e 600, e si è formata una coda che è arrivata già a un chilometro. I nostri confini, il traforo al Monte Bianco, un tempo di attesa di 15 minuti per scendere in Italia. Ci spostiamo poi in A4, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Abbiamo rallentamenti e traffico intenso. 2 chilometri di coda, stanno aumentando le code. Abbiamo in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. 1 chilometro di coda in A14 tra Bologna Borgo Panigale e raccordo A1 Bologna Casalecchio verso Ancona. La coda è stimata in diminuzione. Il consiglio sinora è stato di utilizzare il raccordo di Casalecchio e non è ancora cambiata, quindi se volete potete avere questa alternativa. Torniamo a parlare dell'A14. Siamo a 5 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena Nord per incidente ora risolto, e questa è un'altra novità, che è diretto verso Bologna. Si consiglia di uscire a Valle del Rubicone, percorrere la via Emilia, la statale 9, e rientrare a Cesena Nord. Molti chiedono che cosa è successo a Cesena. C'è stato questo incidente che sta comportando questa alterazione importante di viabilità. La situazione si è un pochino così allentata in qualche modo negli ultimi minuti, ma come detto rimangono ancora disagi importanti e l'alternativa l'abbiamo indicata.

niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel

l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato,

0: Eccolo lì, Eugenio Finardi, siamo alla fine degli anni 70, extraterrestre, questo pezzo che ha seguito a Malika Ayane, 11.55, come la Monica D'Angelis, tra poco
1: sono
0: seguirà.
1: Già qui.
0: Sei già qua, Sei arrivata in anticipo, ti ha suonato la campanella, oggi è scuola.
1: Oggi è scuola. Attenzione.
0: Hai studiato Monica D'Angelis?
1: Sì, sì.
0: Ah, sei
1: studiato,
0: preparata?
1: Preparatissima.
0: Molto bene. Che argomento porti ai nostri ascoltatori?
1: Intanto do un'anticipazione, ho incontrato Rino Jupiter stamattina e poi ci sarà anche
0: quindi
1: un gioco.
0: Astrologia.
1: E poi faremo anche un gioco insieme ai nostri radioascoltatori.
0: Hai capito, ma un gioco da tavolo oppure settimana enigmistica, che cosa pensi?
1: No, da tavolo. Sarà molto più divertente.
0: Vabbè. Ascoltate questa fanciulla che non c'era nemmeno quando Eugenio Finardi diventava famoso con questo pezzo del 78.
1: Però me la conosco bene.
0: Brava, questo se lavora in su radio, anche perché Davide Santirocchi interroga sui testi,
1: certo.
0: Lo sai che lui quando inizia l'anno ti fa sapere tutti i testi a seconda del decennio, ma ci sono le interrogazioni, poi ti do un paio di dritte.
1: Ok.
0: Perché io non le so e quindi a me io copio.
1: Ah, bene.
0: Devi sapere che io non so niente, quindi io copio per passare gli esami di Santiago.
1: Non si fa,
0: so che non si fa, io invece lo faccio. 11.56, allora io sono alla fine del vostro viaggio insieme, tra poco ci sarà Monica D'Angelis dopo il GR1 delle 12. Vediamo un po', diamo un'occhiata alla strada e un paio di situazioni che ti lascio in eredità. Abbiamo queste 7 km di code in A14 da Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, sono code per incidente, si stanno allungando purtroppo, speravamo che diminuissero. L'alternativa di viaggio è uscire a chi è diretto a Bologna, uscire a Valle Rubicone, percorrere la via Emilia e entrare a Cesena Nord. E allora musica, segnale orario, GR1, Monica D'Angelis, giochi da tavolo, cioè non giochi da tavolo, giochi con gli ascoltatori,
1: giochi, sì.
0: E poi cos'altro? Hai un po' di Jupiter. Questi sono gli ingredienti.
1: E tanto altro ovviamente.
0: Carlo Bosin insegna, Alessandro Rosi, li salutiamo e li ringraziamo, buona giornata, buon viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il Senato con 113 sì ha approvato poco fa la nuova legge elettorale, subito in diretta con Noemi Giunta.
2: In questo voto, che è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con le opposizioni che una volta saputo il risultato hanno alzato cartelli con su scritto legge truffa, un po' come aveva già fatto durante le dichiarazioni di voto il 5 Stelle Pirondini, che si è preso un forte richiamo dal presidente La Russa. Sentiamo questo passaggio.
3: Questa è una legge truffa, presidente.
4: Forse non era proprio necessario.
3: Una legge truffa.
4: Necessaria questa caduta di stile.
2: Comunque, sempre nelle dichiarazioni di voto, la maggioranza è tornata a ricordare le ragioni di questa legge, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, ha avvertito il relatore di Fratelli d'Italia De Priamo. Sentiamo.
5: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
2: E dunque votano no tutte le opposizioni, che parlano di maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Sentiamo il capogruppo Dem Boccia.
6: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
2: Tant'è, il testo ora torna alla Camera, è già calendarizzato il 28 settembre, che sarà l'approvazione definitiva.
1: Ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12.30 in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Tra Russia e fianco est della NATO sempre più alta la tensione dopo il drone che ha colpito un treno in Ucraina al confine con la Polonia e altri incidenti nel Baltico nella notte.
7: Ore di alta tensione nel Baltico. Nella notte i jet italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Secondo fonti dell'Alleanza Atlantica, che hanno avviato accertamenti, il drone sarebbe di sospetta provenienza russa. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia, mentre il ministro degli esteri convoca l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati nella notte su infrastrutture petrolifere, a dispetto della tregua energetica annunciata da Trump ieri sui social. A Kiev, doppio attacco russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti. Colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia, droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme nella regione di Samara. Medio Oriente, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. E continuano nel frattempo a salire le quotazioni del petrolio, più 2% rispetto a ieri. A catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori, sempre sui massimi da marzo 2022. Secondo l'osservatorio sui prezzi, in strada la benzina è 2,12 euro al litro, mentre il gasolio costa 2,23. In autostrada ci vogliono circa 10 centesimi in più al litro. Cronaca, un presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando da stamane diverse perquisizioni nei confronti dei vertici della banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
0: Al centro degli accertamenti, oltre al presidente della banca Mauro Masi e all'amministratore delegato Francesco Maiolini, anche il giornalista Luigi Bisignani. Il reato su cui indaga la Procura di Roma è aggiotaggio, cioè la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio, quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi 2 anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettig, GR1.
1: Lo sport, atletica, non sarà a Roma ad ospitare i mondiali 2029, la sede prescelta infatti è Nairobi, capitale del Kenya, ed è la prima volta per una città africana. Calcio, Inter e Roma capoliste a punteggio pieno, ma vola anche il Como che ieri ha superato il Parma raggiungendo la Lazio al secondo posto. La soddisfazione del suo allenatore Cesc Fabregas.
8: Una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
1: Qual è il 20% che manca?
8: Abituarsi a giocare ogni 3 giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme, non è facile e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste che, di calcio che all'inizio fai un po' di fatica.
1: La Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita, io chiedo che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
8: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima per me come allenatore giovane, per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo migliorato e quest'anno un altro step che non ho fatto mai, allora è difficile risponderti sinceramente.
1: Como, Manuel Codignoni, GR1. E in chiusura il meteo, ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì è previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo. E dopo l'estate più rovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature. Situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 13.
9: Destinazione estate con Rai Radio.

The Empire of the Sun con Standing on the Shore, letteralmente in piedi sulla riva. E allora, visto che loro sono sulla riva, io invece sono qui ai microfoni di Rai Isoradio. Monica D'Angelis al microfono, accompagnata dalla parte tecnica da Alessandro Rosi. E partiamo subito con una bella novità. Vi accennavo prima che stamattina ho incrociato Rino Jupiter. Dal lunedì 21 settembre sarà con noi tutti i giorni con il suo spazio fisso dedicato all'oroscopo. Ovviamente ne ho approfittato subito facendomi anticipare le previsioni complete per tutti e 12 i segni. Tra pochissimo apriremo questa panoramica segno per segno, ma prima andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade con gli aggiornamenti sulla viabilità. Partiamo subito dai tratti non gestiti da autostrade per l'Italia, dove sulla A4 traffico intenso in direzione di Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza. Restando sempre in A4 verso Brescia ci sono 8 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione per un incidente accaduto in precedenza, e in direzione Padova invece traffico a tratti tra Desenzano e Peschiera. In autostrada sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli abbiamo 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 732 e 400. Autostrade consiglia di uscire a Capua, prendere la statale 6 Casilina, poi la statale 7 Nazionale Appia e rientrare a Caserta Nord. Continuiamo passando in A4 Torino-Trieste, dove tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 154 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia 2 km di code a tratti per lavori e code a tratti, anzi un chilometro qui di code per lavori sulla A12 Genova-Roma tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno e siamo intorno al chilometro 17.400. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda in diminuzione per ripristino pavimentazione. Autostrade consiglia di uscire a Valsamoggia e rientrare a Bologna-Casalecchio. Situazione più critica sempre in A14 tra Valle Rubicone e Cesena. In direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato. Concludiamo con la A25 Torano-Pescara, dove tra Manoppello e Chiedi in direzione di Pescara segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 171.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Rai Isoradio.

Standing ovation per Vasco Rossi e noi invece restiamo comodamente al nostro posto, soprattutto se siete al volante, perché arrivano le stelle di Rino Jupiter con la sua viabilità astrale, come vi anticipavo prima. Partiamo dai segni di terra. Toro, se siete in una relazione stabile, fate attenzione a piccoli malintesi che potrebbero sorgere durante la giornata. Vergine, il sole accende la vostra energia, vi concentrerete su alcuni aspetti importanti della vostra vita. Capricorno, la famiglia sarà il vostro porto sicuro. Genitori, figli o parenti vi dimostreranno il loro affetto. Per i segni d'aria, Gemelli, Urano porta a fare mosse affrettate. Parlate con amici fidati o persone esperte prima di intraprendere passi importanti. Bilancia, le vostre emozioni potrebbero portarvi a giudicare troppo in fretta le persone intorno a voi. Acquario, il vostro carattere ironico e il vostro spirito autentico saranno notati e apprezzati, specialmente sul lavoro. I segni d'acqua. Cancro, prendere decisioni affrettate non è mai una buona idea, soprattutto ora con Marte in transito. Scorpione, la luna esalta il vostro innato carisma, sfruttate questa luce per brillare nelle relazioni personali e professionali. Pesci, un'amicizia speciale sarà nel vostro centro, questa persona potrebbe rivelarsi una vera risorsa offrendovi opportunità preziose.

0: musica.
1: Elisa con Kintsugi qui su Raiso Radio, il nuovo singolo pubblicato l'11 settembre 2026. E ora dalla musica ritorniamo in autostrada, dove sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma segnaliamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 293-400, di cui non conosciamo la natura. Un incidente segnalato proprio ora tra Variante di Balico e Canenzano in direzione di Firenze al chilometro 276. 2 chilometri di coda invece tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze per un incidente accaduto al chilometro 464 e 300. Sempre in A1 tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli, 4 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 732 e 400, autostrada consiglia di uscire a Capua e rientrare a Caserta Nord. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 4 chilometri di code a tratti per lavori. E ora Elton John.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Nuovi aggiornamenti dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo 4 km di coda verso la 1 per un tamponamento tra due vetture tra Settimo Milanese e l'uscita per la Vigevanese. Sulla 4 Brescia-Padova 9 km di coda verso Brescia tra Verona Sud e Peschiera per un incidente accaduto in precedenza. E sulla 2 del Mediterraneo un incidente tra Mormanno-Scalea in direzione di Fisciano. 12:43 minuti e ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete e partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 3 camion, il traffico è momentaneamente bloccato nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto verso Firenze con 2 km di coda. Consigliamo di uscire ad Orte, con rientro ad Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre, sempre sulla 1 per un altro incidente tra Capua e Caserta Nord in direzione Napoli, registriamo 4 km di coda. Al momento si transita su due corsie con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1, dove tra la Complanare Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Borgo Panigale c'è 1 km di coda in direzione Bologna. Nella stessa direzione, sempre sulla 14, registriamo 2 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena per traffico congestionato. Ci spostiamo poi sulla 9, Lainate-Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci ci sono code in direzione della Svizzera, mentre sulla 12 Genova Sesto Levante per lavori di ammodernamento tra Genova Nervi e Recco ci sono code verso Sesto Levante. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: E ritorno da te, Laura Pausini. Noi invece ritorniamo in autostrada sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 276 che sta causando 3 chilometri di coda. Si tratta di un tamponamento tra tre camion in galleria, quindi prestate attenzione. Sulla 1 invece tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, traffico rallentato per materiali di dispersi al chilometro 374. Rimaniamo in A1 dove tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze abbiamo 4 km di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 464 e 300. Autostrade consiglia di uscire a Orte e rientrare a Orvieto. Tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, invece in direzione di Napoli, un incidente accaduto al chilometro 732-400 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Passiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 154. 4 km di coda invece per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Concludiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove al bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panicale in direzione di Bologna abbiamo 1 km di coda per lavori.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale. La maggioranza garantirà stabilità per il bene del paese. Protestano le opposizioni. È una truffa. L'ultimo saluto a Emma Bonino. In corso i funerali di Stato con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Alta tensione NATO-Russia e schermaglie nei cieli. Caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. Ho sentito un colpo arrivare al GR, parla una delle vittime del cecchino che spara le donne nel centro di Roma, nella capitale, e caccia l'uomo. Nonostante il caro carburante, il 60% degli italiani non rinuncia alla propria auto, solo uno su 10 sceglie il trasporto pubblico. Il tormentato ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, la coppia cambia scuola ai figli, motivi di sicurezza. Presunto complotto per convincere Lotito a vendere la Lazio, indagine della procura su false notizie per alterare il valore del club. Calcio verso il confronto al vertice, Inter e Roma vincono nel posticipo della quarta giornata, continuano la marcia a punteggio pieno e preparano la sfida diretta di sabato all'Olimpico.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

16.05 è partita la seconda ora insieme a noi, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata da Carlo Boninsegna alla parte tecnica. E ora una notizia dal mondo dello spettacolo: è morto a 87 anni Bob Mackie, il mitico sultano delle paillette. Se non vi dice subito niente il nome, pensate a Cher: è stato lui a creare alcuni dei suoi abiti più spettacolari e provocatori, ma ha investito anche su Tina Turner, Diana Ross, Madonna ed Elton John. Una carriera lunghissima fatta di lustrini, strass e costumi assolutamente impossibile da non notare. Yeah!

Turn Your Love Around qui su Rai Isoradio. Dopo la musica torniamo agli aggiornamenti dedicati a chi è in viaggio. Ci spostiamo in A1 tra Calenzano e il Bivio, variante di Valico in direzione di Bologna. Segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 276 che vede coinvolti 3 camion in galleria. Attualmente sta causando 5 km di coda. Sempre in A1 tra Attigliano e Orvieto invece abbiamo traffico bloccato per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 464,3 che sta causando, attualmente ci sono 4 km di coda, e Autostrade consiglia di uscire a Orte e percorrere la statale 2 Cassia per poi rientrare a Orvieto. Continuiamo a rimanere in A1, dove segnaliamo altri incidenti tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 Roma Teramo in direzione di Firenze al chilometro 570, che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità, e un altro incidente al chilometro 732,4 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, che vede coinvolte 2 auto e un camion. In A4 Torino Trieste tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, un incidente avvenuto al chilometro 154. 4 km di coda invece in A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e siamo intorno al chilometro 61,300. Continuiamo in A12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, 1 km di coda per lavori, e 1 km di coda per lavori anche in A14 Bologna-Taranto tra il Bivio, A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre in A14 tra Valvibrata e Teramo, Giulianova e Mosciano Sant'Angelo in direzione di Pescara, un incidente accaduto al chilometro 325. L'autovettura è in corsia di emergenza, già, quindi non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Fumo sulla A16 Napoli-Canosa tra Ballata e Lacetonia in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 105.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen per

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Rai su Radio.

Semplice di Gianni Togni. Sono le 13:25 qui su Raisio Radio e ci state scrivendo in tanti al 348 103 1010 per la situazione tra Verona Sud e Peschiera sulla 4 in direzione Brescia. Al momento non ci sono variazioni rispetto all'ultimo aggiornamento, restano 9 i chilometri di coda legati ad un incidente accaduto in precedenza. Continuiamo a monitorare il tratto e vi aggiorneremo appena cambia la situazione. Spostiamoci ora in autostrada, dove sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo l'incidente che era accaduto al chilometro 276, sta causando 7 chilometri di coda, quindi prestate attenzione perché si tratta di un tamponamento tra tre camion in galleria. Sempre in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, un altro incidente segnalato al chilometro 464 e 300. La nota d'autostrade consiglia di a chi viaggia verso Firenze di uscire ad Orte, percorrere la superstrata Orte Viterbo e quindi la statale Due Casse in direzione Montefiascone, poi la statale provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Continuiamo sempre in A1 tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord in direzione di Napoli, un altro incidente segnalato al chilometro 732 e 4. 4 chilometri di coda per lavoro invece sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure. Una notizia giunta proprio ora, dove tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 5. In A12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, un chilometro di coda per lavori e un chilometro di coda per lavori anche in A14 Bologna-Taranto tra il bivio A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panicale in direzione di Bologna. Concludiamo con rimanendo in A14 tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, anche qui un chilometro di coda per lavori.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Gabri Ponte Giovanotti con DNA. E ora voglio condividere con voi una notizia curiosa. Se in biblioteca invece di prendere in prestito un libro poteste prendere in prestito una persona? Sembra strano, ma esiste davvero. Si chiama Human Library ed è nata in Danimarca. L'idea è semplice: alcune persone si offrono volontariamente per raccontare la propria storia a chi vuole ascoltarla, quindi niente pagine da sfogliare. Scegli una persona, ti siedi davanti a lei e per una mezz'ora puoi farle domande, ascoltare quello che ha vissuto, capire un'esperienza che magari non hai mai conosciuto direttamente. Sono loro i libri e chi si siede ad ascoltarli è il lettore. L'obiettivo non è semplicemente ascoltare una storia, è mettere in discussione i pregiudizi che abbiamo sulle persone prima ancora di conoscerle. E voi, quando incontrate una persona per la prima volta, vi basta la prima impressione per farvi un'idea? Oppure avete bisogno di conoscerla davvero prima di giudicarla? Scrivetecelo al 348 103 10 10.

Madame con Mamma non mamma. Una cosa curiosa di questo pezzo è che Madame gioca tantissimo con il suono delle parole, ripetizioni, assonanze, parole che si rincorrono, quasi che il significato passi anche dal modo in cui suonano. E ora ritorniamo ad aggiornare la viabilità e lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda in aumento per un incidente accaduto al chilometro 464 e 300. Si tratta di un tamponamento tra due camion e a chi viaggia verso Firenze Autostrade consiglia di uscire ad Orte per correre la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia in direzione Montefiascone, poi la statale provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Continuiamo a rimanere in A1 dove tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato. E passiamo ora tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma dove segnaliamo 1 km di coda per lavori. Ci spostiamo ora in A3 Napoli-Salerno dove all'altezza di Napoli stazione in uscita da Salerno abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 5. Rimangono 4 i chilometri di coda per lavori tra sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

0: Raizo Radio Estate.
1: Ciao Iso, io solitamente le persone le giudico a pelle e spesso sbaglio, ma tante altre volte ci do. Ciao Patrizia da Firenze.

Anna Oxa con Metropolitana, questa Gold delle 13:50 su Rai Isoradio. Torniamo ad aggiornare nuovamente la viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo ancora 7 km di coda per traffico congestionato. Tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma 1 km di coda per lavori e tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze abbiamo 5 km di coda ed è ancora istituito il blocco del traffico per un incidente accaduto al chilometro 464 e 300. Autostrade consiglia di uscire a Orte e rientrare a Orvieto. Sulla 1 proprio ora giunge la notizia dove tra il bivio a 16 Napoli-Canosa e il nodo con la statale provinciale 1 Casoria in direzione di Napoli un incidente segnalato al chilometro 754. Ancora attiva la notizia sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, traffico rallentato per materiali dispersi. 4 sono ancora i chilometri di coda invece tra Spotorno e Finale Ligure. Siamo in A10, Genova Ventimiglia in direzione di Ventimiglia per lavori. Concludiamo con la A14, Bologna-Taranto, dove tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord, traffico rallentato.

e fa venire proprio voglia di ballare e di cantare questa canzone di Fred De Palma, Anita e Amy Schilla, La testa gira. E a proposito di testa che gira, chi non è mai capitato di cantare la propria canzone preferita in auto, magari mentre siete fermi nel traffico, oppure a casa mentre puliamo, sotto la doccia, mentre cuciniamo? Lo facciamo tutti. E allora, per questa ultima ora insieme, diamo voce direttamente a voi. Mandateci un vocale su WhatsApp al 348 103 10 10 mentre cantate il pezzo che sta andando in onda. Mi raccomando, brevi e con il vostro nome alla fine.

Bossa Nostra di Gaia, 14.05 su Rai Isoradio. E proprio un attimo nel traffico, come canta Gaia, non è per quanto riguarda chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico è bloccato e ci sono 5 km di coda in aumento per un incidente accaduto al chilometro 464 e 300. Si tratta di un tamponamento tra due camion. A chi viaggia verso Firenze, Autostrada consiglia di uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte Viterbo, quindi la Cassia, la statale 2 Cassia in direzione Monte Fiascone, poi la statale provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Passiamo ora alla 12 Genova Roma, dove l'altezza di Chiavari in direzione, per chi entra da Genova, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 38 e 300. Sulla 24 Roma Teramo, tra Vico Varo Mandella e Carzoli Oricola in direzione di Teramo, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 42 e 100. Attenzione, perché si tratta di un veicolo fermo in galleria, quindi prestate attenzione.

Cesare Cremonini, Lost in the Weekend. E allora, state scaldando la voce? Dai, aspettiamo i vostri vocali. Mandateci anche la canzone che sapete cantare a memoria. Non importa se è straniera, italiana, vocale breve, alla fine nome e città. Al 348 103 10 10. E ora ritorniamo in autostrada. Sulla 24 Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandela e Carzoli Auricola, in direzione di Teramo, segnaliamo questo veicolo fermo al chilometro 42-100. Ripeto, prestate attenzione, perché si trova in galleria. Continuiamo in A12, Genova-Roma, dove tra Genova Nervi e Recco, in direzione di Livorno, abbiamo un chilometro di coda per lavori. In entrata da Genova, invece, all'altezza di Chiavari, un incidente al chilometro 38-300 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Salgono a 8 invece i chilometri sulla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orvieto per un incidente accaduto al chilometro 464-300. Autostrade consiglia a chi viaggia verso Firenze di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia in direzione Montefiascone, e poi la statale provinciale 71 in direzione di Orvieto, e rientrare in autostrada ad Orvieto. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Rimaniamo sempre in A1, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Siamo intorno al chilometro 434 e 900.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: Rai Isoradio.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola.

E dopo Time di Boy George qui su Rai su Radio continuiamo ad aggiornare i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove ci sono 9 km di coda in direzione Brescia tra Soave e Verona Sud per traffico intenso. Per chi è diretto a Milano si consiglia di uscire a Soave o Verona Est. E ora ci spostiamo in A1 tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Segnaliamo 8 km di coda in aumento per un tamponamento accaduto al chilometro 464 e 300 che ha coinvolti due camion. Al momento il traffico scorre su una sola corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte Viterbo e quindi la statale 2 Cassia in direzione Monte Fiascone, poi la statale provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Continuiamo rimanendo in A1, ci spostiamo sulla variante di Valico. Al bivio con l'A1 e Badia in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 15 e 600. In A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia segnaliamo 5 km di coda per lavori e in A12 Genova-Roma tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno 1 km di coda per lavori. Sulla A24 tra Vicovaro-Mandella e Carzoli-Auricola in direzione di Teramo un veicolo fermo al chilometro 42 e 100, mi raccomando prestate attenzione perché è fermo in galleria.

0: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiare.
1: Ringraziamo Sebastiano da Roma, questa era Emozioni, la sua canzone preferita che ha cantato ai microfoni di Rai Iso Radio. Continuate a mandare i vostri vocali dove cantate la vostra canzone preferita per un'altra mezz'ora ancora insieme fino alle 15 e poi proseguirete il viaggio insieme a Claudio Campobasso. E ora ritorniamo in autostrada, ancora resta invariata la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze, dove segnaliamo 9 km di coda per un tamponamento accaduto in precedenza al chilometro 464 e 300. Il traffico scorre su una corsia e Autostrade consiglia a chi viaggia verso Firenze di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo e quindi la statale 2 Cassia in direzione Montefiascone e poi la statale provinciale 71 in direzione Orvieto per rientrare in autostrada ad Orvieto. Continuiamo rimanendo in A1, dove tra il nodo Acerra Fragola e la statale provinciale Casoria in direzione di Napoli abbiamo anche qui 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 754 che vede coinvolte un'auto e una moto. Ora ci giunge la nota che sono state spostate in corsia di emergenza. In A10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia abbiamo 5 km di code a tratti per lavori. Concludiamo con la 12, Genova-Roma, dove all'altezza di Chiavari in entrambe le uscite sta causando ripercussioni un incidente accaduto al chilometro 38 e 300.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Martin Garrix con U2, con Fireflies qui su Raiso Radio. E per chi è in viaggio, continuiamo ad aggiornare la situazione della viabilità sulle nostre autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 366 e 800. Proprio ora si è aggiornata la situazione per quanto riguardava l'incidente accaduto tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Salgono a 10 km di coda per incidente e Autostrade consiglia a chi è in viaggio verso Firenze di uscire ad Orte, percorrere la superstrata Orte Viterbo e quindi la statale 2 Cassia in direzione Monte Fiascone, poi la statale provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Il traffico scorre su una sola corsia. E continuiamo a rimanere in A1, dove tra il nodo a Cerra Fragola e la 16 Napoli Canosa in direzione di Napoli abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 754. In direzione opposta invece traffico rallentato per curiosi. Sulla variante di Valico, al bivio tra il bivio A1 e Badia in direzione di Firenze, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 15 e 600. Continuiamo in A10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, ancora 5 km di coda per lavori.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. E ora per un aggiornamento direttamente dalla rete autostradale ci colleghiamo con l'ingegner Francesco Rizzo dell'ufficio traffico di Fiano. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. Sì, ci troviamo, diciamo, raccontiamo la situazione difficile che stanno vivendo gli utenti diretti verso Milano, che si trovano sulla 1 Milano-Napoli e più precisamente al chilometro 464 e quindi nel tratto compreso tra Attigliano ed Orvieto, come dicevo prima, in direzione Milano. Si è verificato un grave incidente per cui dopo un blocco del traffico durato circa 45 minuti, al momento il traffico può scorrere su una sola corsia, in quanto sono tuttora in corso le difficoltose operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia della sede viabile. Al momento, a causa di quanto appena raccontato, registriamo una coda pari a 11 km, motivo per cui consigliamo agli utenti diretti verso Milano di uscire alla stazione di Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, fino a poter poi prendere la strada statale Due Casse in direzione Monte Fiascone e poi giungere sulla strada regionale 71 in direzione Orvieto e rientrare alla stazione di Orvieto in A1 Milano-Napoli in direzione Milano. Ulteriore opzione è quella dopo l'uscita consigliata di Orte, percorrere le 45 in direzione Perugia, seguire quindi il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 tramite la stazione di Valdichiana.
0: Benissimo, grazie per l'aggiornamento, ringraziamo l'ingegner Francesco Rizzo e restiamo a disposizione per eventuali e ulteriori comunicazioni. Continuiamo a seguire la situazione della rete. Grazie e buon pomeriggio.
1: Grazie a lei e buon viaggio agli ascoltatori.
2: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Salve,

sulle note di Ti voglio un mondo di bene di Elio e le storie tese Giorgia, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, fate buon viaggio e continuerete il viaggio in compagnia di Claudio Campobasso. A domani, ciao!

La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna alla base della decisione di continuare con la sospensione di Schengen, secondo quanto rende noto il Viminale. Il perdurare dei rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, ora il testo passa alla Camera.
2: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabilicum, la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
3: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
2: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
4: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
2: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
1: L'ultimo saluto a Emma Bonino stamane in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nonostante l'ipotesi avanzata da Trump di fermare i raid contro le infrastrutture energetiche.
5: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare. Le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburanti a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR1.
1: Ex Ilva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, sospesi i licenziamenti dei 2500 lavoratori, rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora a un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. Ora il cinema a Parigi, una rassegna di film e cucina organizzata da UNESCO e Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione di pellicole iconiche del nostro paese. Il corrispondente.
6: Cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
7: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
0: abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina diviene metafora della società, specchio della società.
7: Prossimo film a ottobre, sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
8: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
7: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Survivor, Eye of the Tiger, sono le 15:10 sulla colonna sonora di Rocky Balboa. Vi saluto, un buon viaggio da Claudio Campobasso. Giovanni Leporale mi ha visto entrare in studio bevendo uova crude e facendo piegamenti per terra. Lui urlava Adriana, io urlo a uno Milano-Napoli, perché tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna ci sono code a tratti e i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Restiamo in A1 perché c'è una situazione complicata tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Segnaliamo 11 km di coda in aumento per un tamponamento che ha coinvolto due camion. Al momento il traffico scorre su una corsia e a chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale Due Cassia in direzione di Montefiascone, la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze uscire alla stazione di Orte, da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione di Perugia e percorrere seguire il raccordo Bettolle-Siena per rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana. Queste le situazioni più critiche della A1. Andiamo a vedere anche la situazione della variante di Valico. Segnalato un veicolo fermo tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, siamo al chilometro 15 e 600. Diamo uno sguardo anche alla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli in direzione nord, c'è traffico rallentato. Sempre in A14 c'è un chilometro di coda a causa di lavori tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna e i lavori sono tra il chilometro 3 e il chilometro 4 e 800. Diamo uno sguardo anche al tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione di quest'ultima, si è formata una coda. Arriva Samurai J col suo Flamenco Paranoia. Saremo insieme fino alle 17. Restate con noi su Raiso Radio.

Le 15:17, another talk to you. Io direi di riprendere il nostro viaggio dalla A10 Genova Ventimiglia tra Spoturno e Finale Ligure. In direzione di Ventimiglia ci sono 5 km di code a tratti, sempre in A10 tra Pietra Ligure.

Panigale in direzione di Bologna si è formata una coda di 1 chilometro sempre a causa di lavori. Vediamo la situazione tra Fabro e Orvieto, che in A1 in direzione Roma, che è di 1 chilometro anche qui a causa di lavori. C'è anche una notizia che riguarda la 9, la Enate Como Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. È stata segnalata la presenza di pedoni, siamo tra il chilometro 39 e il chilometro 41, ovviamente l'invito è alla prudenza.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali.

Sulle note di Prince torniamo in strada, torniamo in A1 tra Firenze Scandicci e Variante di Valico, ancora code a tratti, ma il tempo di percorrenza si riduce a 40 minuti. Per quanto riguarda la situazione tra Fabro e Orvieto, c'è ancora un chilometro di coda in direzione di Roma, siamo al chilometro 433 e 900. Sulla Variante di Valico ci sono 4 chilometri di coda tra Variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, la tendenza è all'aumento e la causa è un veicolo fermo al chilometro 15 e 600. Diamo un'occhiata anche alla 4 Venezia Trieste, qui ci sono code a causa di traffico intenso tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sempre in A4 code per 8 chilometri a causa di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Arriva Fabri Fibra e con lui i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

Le 15.33 arrivano buone notizie dalla A1 tra Firenze Scandicci e variante di Valico in direzione di Bologna. Sono risolte le code, il traffico è tornato regolare, mentre tra Calenzano e variante di Valico in direzione di Bologna registriamo traffico rallentato. Sempre in A1 andiamo a vedere la situazione più complicata, che è quella tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, dove ci sono ora 12 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un tamponamento che vede coinvolti due camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Orte per correre la strada statale, la superstrada Orte Viterbo, quindi la strada statale Cassia in direzione di Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire alla stazione di Orte, da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione di Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana. Per quanto riguarda le ultime notizie che arrivano dalla A14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara si è formato un chilometro di coda a causa di lavori. Siamo tra il chilometro 422 e il chilometro 420.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Rai Radio.

0: Sono le 15.44 dalla costiera amalfitana, ci trasferiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie e buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion tra Attigliano e Orvieto registriamo 14 km di coda in direzione Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ricordiamo i percorsi alternativi, dove consigliamo di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Casse in direzione Montefiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione Orvieto, con rientro in A1 alla stazione di Orvieto. Per le lunghe percorrenze uscire alla stazione di Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Val di Chiana. Inoltre sempre sulla 1 per lavori di risanamento della pavimentazione tra Fabbro e Orvieto c'è un chilometro di coda verso Roma. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, mentre sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze segnaliamo 5 km di coda per un veicolo in panna all'interno di una galleria. I tempi di percorrenza al momento sono di circa 30 minuti. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Borgo Panigale c'è un chilometro di coda in direzione Bologna. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

James Blunt, le 15:54, torniamo in strada, ripartiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova. Sempre in A4, code a tratti tra Latisana e Sastino di Livenza in direzione di Venezia. Ci sono code anche tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia, e sempre in A4 ci sono code a tratti per traffico molto intenso tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Diamo uno sguardo anche al sud, sulla 2 del Mediterraneo, traffico rallentato a causa di un incidente tra l'area di servizio Campania e Eboli in direzione dell'allacciamento Fisciano. Vediamo le ultime news da parte di Autostrade. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli, si è formata una coda di circa un chilometro con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 103. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spoturno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 6 chilometri di code a tratti a causa di lavori. Diamo un'occhiata anche alla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze ci sono 4 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Vediamo anche la situazione tra Calenzano e variante di Valico per quanto riguarda la 1 in direzione di Bologna. Qui registriamo traffico rallentato. Continua ad aumentare invece la coda che si è formata tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze a causa dell'incidente avvenuto al chilometro 464 e 300 e che vede coinvolti due camion. E tra pochi minuti anche l'appuntamento per vedere il traffico all'interno della capitale con Roma Servizi per la Mobilità. Se siete in coda, pensate a un trenino di Capodanno, magari vi migliora la giornata, si scherza, eh?

0: E questo è il disco Samba di Rai Su Radio delle 16:02. Ancora un buon viaggio. Oggi è martedì 15 settembre 2026. Proseguiamo il nostro viaggio dando un'occhiata al traffico nella capitale.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Rai Su Radio, traffico e viabilità.
0: E per noi c'è Isidoro Pitera, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento si segnala traffico intenso in viale dei Colli Portuensi, in via di Don Olimpia, via Aurelia Antica, via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, viale Vaticano, viale delle Milizie, in via Boccea e via Mattia Battistini, in viale Liegi e su via Po. Forte traffico anche in viale del Muro Torto, in via Merulana, su via del Tritone e in via Cavour. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Pitera.
1: Rai Su Radio, traffico e viabilità.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Maroon 5, Sugar, le 16.08, iniziata un'altra ora insieme, un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ripartiamo dalla A1 Milano-Napoli, sono tanti i messaggi che arrivano al 348 103 1010 che ci chiedono come sta mutando la situazione tra Attigliano e Orvieto. In questo momento la situazione è la stessa di poco fa, c'è, segnaliamo 14 km di coda in aumento per un tamponamento che vede coinvolti due camion. Al momento il traffico scorre su una corsia. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte Viterbo, quindi la statale Due Cassia in direzione di Monte Fiascone, e la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto, per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze uscire alla stazione di Orte, da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione di Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana. Sempre in A1 ci arriva la notizia di coda che si è formata a Binasco in uscita per le provenienze da Bologna. Tra Calenzano e Variante di Valico, traffico rallentato in direzione di Bologna, e un chilometro di coda tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Diamo un'occhiata anche alla 9, la Enate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Si è formata una coda sulla 4 Torino-Trieste, tra il nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, anche qui code a tratti. Vediamo anche la situazione sulla A14 tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, un chilometro di coda a causa di lavori, e c'è traffico rallentato tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Sempre in A14 tra Vasto Nord e Lanciano resta un chilometro di coda a causa di lavori in direzione di Pescara. Vediamo la 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli, un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 102,7.

Le 16:17, vediamo gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano da autostrade. Sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso e traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli tra Variante di Valico e Rio Veggio si è formata una coda in direzione di Firenze a causa di un tratto chiuso. Diamo un'occhiata anche alla Variante di Valico tra Variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Coda per traffico intenso e sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, traffico rallentato. Vediamo la 16 Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa, si è formato un chilometro di coda, la tendenza ahimè è all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 102 e 700. Sempre in A16 tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione di Napoli, 3 chilometri di

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Rai Isoradio.

Eh sì, Vasco Rossi, Coca-Cola, la Coca-Cola se la portava a scuola nel 1983 quando tirò fuori questo disco Bollicine. E a proposito di Vasco, si sta preparando a ricevere mercoledì 7 ottobre il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione che gli verrà conferito dall'Università degli Studi di Salerno. Sono le 16:28, ormai non si viaggia più con la cartina alla mano come un po' di anni fa, abbiamo tutti il navigatore e alcuni si fanno aiutare anche dal compagno di viaggio, cioè qualcuno gli dà il telefono e dice guarda guidami. Il problema di questa cosa è che spesso si sfiora la rissa, perché il compagno quando ti aiuta non, a un certo punto, al momento opportuno, non distingue più la destra dalla sinistra. Voi che fate? Vi fidate solo del navigatore o vi fate aiutare durante i vostri viaggi dalla persona accanto a voi? Ditecelo al 348 103 10 10.

Ligabue, qualcosa per te. Ci arrivano messaggi al 348 103 1010 sulla domanda che vi ho fatto: vi fidate del compagno accanto oppure del soltanto ed esclusivamente del navigatore? In realtà i messaggi sono abbastanza variegati. C'è anche chi addirittura dice: io continuo ad utilizzare la cartina. Magari tra un po' ascoltiamo anche qualche messaggio audio, però vi porto un attimo in strada, perché sulla 1 Milano-Napoli ci arriva la segnalazione di coda tra Sasso Marconi e Variante di Valico in direzione di Firenze. Permane anche la coda tra Variante di Valico e Rioveggio, in direzione di Firenze. Anche tra Calenzano e Variante di Valico, direzione Bologna, registriamo traffico rallentato, ed è rallentato anche tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma a causa di materiali dispersi. Vediamo la situazione in A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, traffico rallentato. In A14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna c'è ancora un chilometro di coda a causa di lavori. Vediamo la 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallate in direzione di Canosa, un chilometro di coda fortunatamente con tendenza alla diminuzione per traffico congestionato. 2 chilometri di coda invece con tendenza alla diminuzione sempre in A16 tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli. Vediamo anche la Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, code a tratti. Continuate a scriverci al 348 103 1010, magari tra un po' ascoltiamo anche un audio, però non fate audio molto lunghi, ne ho parlato anche qualche giorno fa, cercate insomma di sintetizzare quello che avete da dire, lo ascolteremo molto volentieri.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Raiso Radio.

0: Buon pomeriggio Isoradio, bella domanda, rispondo in un modo molto curioso, penso di poter dire così, nel senso che io non solo non darei mai e poi mai la navigatore, la cartina a nessun altro, pensate che io sono un trasportatore e anche quando devo far manovra, nel limite del possibile, la manovra la voglio fare da me.
1: E ringraziamo il nostro ascoltatore per questo contributo. Lui è abbastanza sicuro di sé, dice: io se sbaglio, sbaglio perché ho sbagliato io, non voglio sbagliare strada o sbagliare la manovra perché qualcuno me l'ha chiesto. In realtà poi mi arrivano anche messaggi, per esempio da Luigi, che dice: io mi faccio aiutare sempre, a momenti mi fido più degli altri che di me stesso. Quindi diciamo che questo sondaggio è stato abbastanza democratico, nessuno però mi ha scritto di qualche litigio che si è creato per questa situazione. Io ho litigato per esempio con parecchi amici per questo fatto qua. Allora andiamo un attimo in A1, perché ci arrivano anche messaggi che ci chiedono cosa accade sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto. La situazione è ancora complicata, ci sono ora 11 chilometri di coda per un tamponamento che adesso si è risolto, aveva coinvolto due camion. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la superstrada 2 Cassia in direzione di Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze uscire alla stazione di Orte, da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione di Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Val di Chiana. Questa è la situazione della A1, tra poco ci colleghiamo anche col centro multimediale. Mi dicono dalla regia che siamo pronti per il collegamento. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie e buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove per un incidente ormai risolto tra Attigliano e Orvieto permangono 10 km di coda verso Firenze. Ricordiamo ancora i percorsi alternativi, dove consigliamo di uscire ad Orte, percorre la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia in direzione Monte Fiascone, e poi la provinciale 71 in direzione Orvieto, con rientro in A1 alla stazione di Orvieto. Per le lunghe percorrenze uscire alla stazione di Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Val di Chiana. Trafficato poi anche il tratto della 4 Milano-Brescia, dove tra Pele e Milano Est verso Brescia ci sono ancora tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Vasto Nord e Lanciano registriamo un chilometro di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, mentre sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacetonia e Vallata verso Napoli sono 2 km di coda per traffico congestionato e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione Pozzuoli. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Le 16:54, ce ne ritorniamo in strada partendo dalla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. 2 chilometri di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione a causa di un veicolo fermo al chilometro 28. In A1 tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione di Livorno traffico rallentato, ed è rallentato anche il traffico tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Torniamo un attimo in A1 perché tra variante di Valico e Rioveggio in direzione di Firenze c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un tratto chiuso. Diamo un'occhiata anche alla 1 tra Sasso Marconi e variante di Valico, anche qui si è formata una coda in direzione di Firenze a causa di traffico intenso. Non ci arrivano informazioni dal traforo del Monte Bianco, ma ce ne andiamo in A14 perché segnaliamo tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna 1 chilometro di coda a causa di lavori. Tra pochi minuti arriva anche l'informazione del GR1, intanto ci arriviamo con Renato Zero e il suo triangolo. Lui chi è?

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Torna in carcere il 42enne accusato di aver molestato una 13enne in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. Dopo la denuncia presentata dalla giovane, l'uomo era stato arrestato, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non sussisteva il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e il tribunale del riesame ha accolto la richiesta. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. Il presunto aggiotaggio sul titolo azionario della Lazio. Il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e il suo istituto, che compaiono negli atti, respingono con forza le accuse. Al centro della vicenda una presunta strategia per portare ad un cambio di proprietà della società sportiva.
2: Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia del presidente della Lazio Claudio Lotito, ha dichiarato Masi poco dopo l'ora di pranzo. Accuse, aggiunge il manager, completamente false. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia. Anche la Banca del Fucino, in una nota, ha spiegato che l'istituto non è stato colpito da nessun procedimento giudiziario e ha espresso piena fiducia nell'operato di Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine che ha portato alle perquisizioni di questa mattina nei confronti dei due manager e del giornalista Luigi Bisignani riguarda una presunta campagna di fake news con lo scopo di alterare il valore di borsa della Lazio e poi costringere Lotito a vendere la società. Daniele Lettig, GR1.
1: Grave incidente sull'autostrada del Sole, una persona è morta dopo il tamponamento tra due camion avvenuto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di 15 km destinate ad aumentare. Al momento si viaggia su una corsia ed è in atto la distribuzione di acqua per gli automobilisti. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due jet italiani della NATO. È notizia dell'ultima ora: in Germania è in corso una vasta operazione di polizia in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti di un drone precipitato in un'area disabitata che si trova a un solo chilometro di distanza dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf.
3: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ex Ilva incombe il rischio chiusura dell'area caldo di Taranto. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, dal quale potrebbero emergere novità, soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
4: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con i sindacati, convocato a Palazzo Chigi, potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR1.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.
5: Radio 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

E con questo ritmo anni 80 entriamo in un'altra ora insieme. Ora Claudio Campobasso con Emanuele Rinaudo in console. Saremo insieme fino alle 18. Ancora un buon viaggio a tutti, questa è Raiso Radio. Il nostro numero di telefono è sempre il 348 103 10 10. Torniamo in strada, torniamo in A1. Tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, in direzione del capoluogo lombardo, code a tratti per traffico intenso. Si è formata anche una coda tra Sasso Marconi e Variante di Valico in direzione di Firenze, e una coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento per tratto chiuso tra Variante di Valico e Rioveggio in direzione di Firenze. La situazione migliora leggermente in A1 tra Attigliano e Fabro, ora ci sono code a tratti in direzione di Firenze, e rimane 1 chilometro di coda a causa di lavori tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Diamo un'occhiata anche alla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti, e code a tratti anche tra Monza e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo in A11, Firenze-Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, coda per traffico intenso, e sulla 10 Genova-Ventimiglia, 6 chilometri di code a tratti a causa di lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Diamo un'occhiata alla 16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Vallate in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Chiudiamo con il tratto urbano della A24, tra Portonaccio e tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, si è formata una coda.

Bruno Mars, On My Soul, le 17.16, andiamo in A9 tra la tangenziale sud di Como e fino a Mornasco in direzione di Lainate, segnalato un incidente al chilometro 31 e 600. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova c'è coda per traffico intenso e restano in A10 i 6 chilometri di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Andiamo sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, coda per traffico intenso, e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, anche qui code a tratti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale resta questo chilometro di coda a causa di lavori in direzione di Bologna. Sempre in A14 tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, anche qui coda per lavori stimata di un chilometro, siamo all'incirca al chilometro 422. Andiamo a vedere anche la 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e tangenziale est di Roma c'è coda in direzione della tangenziale est, e andiamo a vedere anche la Firenze-Pisa-Livorno, qui tra Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno traffico rallentato, e poi code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.

Moving to the Sun, Ugel, le 17.25, ripartiamo dalla A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, un chilometro di coda a causa di lavori, siamo al chilometro 422. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione in direzione di Napoli. Ci spostiamo in A1 tra Orte e Fabro, code a tratti in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre in A1, ci spostiamo sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, ci sono code per traffico intenso. E per quanto riguarda invece la A14 tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, anche qui registriamo code a tratti. Vediamo la situazione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, coda per traffico intenso. E sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Lavagna in direzione di Livorno è segnalato 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 38 e 500.

Francesco Gabbani, Summer Funk, le 17:33 minuti, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, questa è Rai Isoradio, molti di voi sono in viaggio in questo momento, le notizie sono molte e sono molte anche le code. Io mi immagino chi oggi ha un appuntamento, magari è uscito da lavoro e deve andare a un aperitivo e magari qualcuno ha cominciato a dire no, io tra poco arrivo, ma in realtà è imbottigliato nel traffico. E quindi io per esempio sono un ritardatario cronico e a volte addolcisco la pillola, cioè se mi manca mezz'ora dico che mi mancano 20 minuti, poi però in realtà i tempi si sono allungati eccetera, e questo va a discapito proprio di quelli come me, perché in questo caso c'è effettivamente un buon motivo per arrivare in ritardo. Voi siete onesti su questa cosa o anche voi addolcite la pillola quando siete in ritardo, dite che ci metterete meno? 348 103 10 10, fatecelo sapere.

0: Puoi proteggere i tuoi figli in ogni momento, ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ufficio Case Smarrite.
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio.

0: L'ultima luna, Lucio Dalla, sono le 17.46, siamo collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Grazie, buona serata da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Fabbro e Orvieto c'è 1 chilometro di coda verso Roma. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Orte e Fabbro verso Firenze, dove segnaliamo coda tratto per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Flussi intensi anche sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono coda tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione Torino, con coda tratti tra Monza e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo poi sulla 12, Genova-Sesti-Levante, dove per un veicolo in panne già rimosso, tra Rapallo e Lavagna permangono 2 km di coda verso Sesti-Levante, con tempi di percorrenza al momento di circa 30 minuti. Trafficato poi il tratto emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro sono coda tratti in direzione Ancona e tempi di percorrenza di 15 minuti. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto abruzzese, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Vasto Nord e Lanciano registriamo 1 chilometro di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Mentre sulla 16, Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli, sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Another Talk to You, le 17.55, non sono più solo, mi ha raggiunto in studio puntuale Roberto Fragomeno.
1: In perfetto orario.
0: In perfetto orario.
1: Quei 5 minuti che servono.
0: Perché proprio oggi ho chiesto agli ascoltatori loro come si regolano quando sono in ritardo, anche magari a causa di code, perché in genere io tendo ad addolcire la pillola, cioè se è mezz'ora dico che sono 20 minuti, se sono 20 minuti dico che è un quarto d'ora.
1: E li convinci?
0: No, sono abbastanza convincente, riesco a dissimulare. Tu come ti regoli in merito? Sei abbastanza in realtà ligio?
1: Ma io cerco di essere ligio. Io o arrivo molto presto, troppo presto,
0: o arrivi molto tardi.
1: Se vado sul puntuale rischio di arrivare tardi. Però se è il vero puntuale non è. Spesso i tuoi colleghi, che sono anche miei, mi dicono: ah, mancano 2 minuti. Ma quello puntuale arriva in orario. Se io arrivo 10 minuti prima, non sono puntuale, sono in anticipo.
0: Ah, ecco,
1: quindi
0: ecco,
1: la puntualità, esatto, vuol dire arrivare in prossimità, 2-3 minuti prima, 5 oggi. Ma insomma,
0: però,
1: di più
0: sei fuori orario, però
1: sei
0: prima.
1: Fuori orario.
0: Però prima, esatto. Va bene. Allora vi lascio a Roberto Fragomeno da Claudio Campobasso. Un saluto, ci risentiamo domani.

That No Can Do, Daryl e John Oates, questo duetto, questo binomio fantastico della musica americana che ha imperversato nelle chart, come dicevano loro, nelle classifiche internazionali per anni, e ci fa piacere averli ritrovati in questa serata del 15 settembre 2026. Sono 18:05 minuti, buon viaggio a tutti, buona serata. Salutiamo Claudio Campobasso che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. C'è Emanuele Rinaudo in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Vediamo subito le ultime notizie. Andiamo in A14 tra Cattolica e Riccione, c'è fumo, siamo all'altezza del chilometro 137 circa. Incidente un po' più a sud, sempre in A14 tra Pesaro e Fano verso sud Ancona, al chilometro 160. Sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze code, code anche tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Rimaniamo in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo in questo momento tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze code, code alla Strassini in uscita da Firenze, code a San Miniato in uscita sempre da Firenze, poi tra Interporto Toscano Est e la 12 verso Firenze abbiamo rallentamenti, sono per lavori in corso.

0: Rolling Stone, questa è Jealous Lover, 18 e 12 minuti. La viabilità ci porta in A1 tra Orte e Fabro, direzione nord Firenze, tempo di percorrenza 1 ora e 10, c'è traffico intenso, mentre tra Fabro e Orvieto verso sud e verso Roma abbiamo un chilometro di coda per lavori. In A1 tra Canenzana e la variante di Valico, direzione nord, rallentamenti. Raccordo di Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la A14, verso la A14 incidente, coinvolto un'auto e un camion al chilometro 5. Ci sono code tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 verso nord e verso la 1, code tra la 1 e Bologna e Borgo Panigale in direzione sud e Bologna per lavori, code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1. In Liguria sulla 10 tra Sputorna e Finale Ligure verso Ventimiglia, 6 km di coda per lavori, mentre sempre in A10 tra Arenzana e la 26 verso Genova abbiamo code perché c'è un mezzo fermo al chilometro 19. Sulla 8 Milano Varese tra Lainata Arese e Legnano verso Varese rallentamenti. In A4 a Bergamo in uscita da Milano code in A4, questo è il consueto traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Questo è un brano che ci riporta indietro di un bel po' di anni, è stato il primo grande successo di un artista che arrivava dalla Calabria, che aveva una sorella altrettanto brava, anche se diversa come atteggiamento, ma insomma due grandi artiste della musica italiana, ovviamente la sorella Mia Martini. La riascoltiamo questo pomeriggio, Loredana con Sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io,

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Rai Isoradio.

0: Maneskin, 18 e 26 minuti, tra poco, tra un attimo ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'aeronautica militare, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteo nel nostro paese. Intanto però vediamo le ultime notizie dalla viabilità. Andiamo in Campania, in A3 tra Porto di Napoli, la 1 verso sud Salerno, rallentamenti per traffico. A Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli in tangenziale code. Ci sono segnalazioni di incidente a Napoli sulla tangenziale tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, l'incidente al chilometro 19, sempre in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code. In A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio c'è fumo, siamo all'altezza del chilometro 41. In A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli rallentamenti per lavori in corso, mentre in A14 tra Val di Sangro e Lanciano verso nord verso Pescara abbiamo rallentamenti, questo per un cantiere di lavori. Ed ora siamo collegati col servizio meteo dell'aeronautica militare. Buona serata, luogotenente Andrea Gurrieri.
1: Sì, buonasera, buon studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. L'anticiclone delle Azzorre protegge il nostro paese da nord a sud, tranne per le estreme regioni meridionali e la Sicilia, ove c'è ancora della instabilità diffusa. Al momento la situazione vede il nord, le regioni del centro e la Sardegna con cielo sereno o poco nuvoloso, con la sola formazione di cumuli sulle regioni alpine, specie quelle piemontesi, e localmente su quelle appenniniche, ma in un contesto asciutto. Ancora della nuvolosità la ritroviamo al sud, specie sulla Basilicata e Calabria Ionica e sulla Sicilia orientale, con rovesci e temporali specie lungo le coste ioniche. La tendenza per domani vede un graduale confinamento dei fenomeni sulla Calabria, sulla Sicilia e marginalmente sulla Puglia Salentina, e le aree maggiormente esposte saranno sempre quelle che si affacciano sul Mar Ionio. Per il resto del paese ci sarà una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. A partire dal tardo pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che, dalla sera, porterà i primi rovesci di pioggia e locali temporali, specie sulle zone alpine e prealpine occidentali, in sconfinamento sulla Liguria. La fenomenologia potrebbe assumere anche caratteri di forte intensità. Le temperature si manterranno al di sotto dei 30-32 gradi ed i venti risulteranno moderati da nord sulle regioni meridionali, deboli, variabili altrove. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Zucchero, uno dei suoi grandi successi, 18:34 minuti. Buona serata, buon rientro a casa per tutti quelli che stanno a quest'ora più o meno nello stesso tratto di ogni giorno della settimana, almeno dal lunedì al venerdì. Il traffico è abbastanza intenso, così in generale abbiamo ripreso le tra virgolette buone abitudini e ci ritroviamo così in coda in questi giorni di settembre ancora molto caldi. Oggi la temperatura della mia automobile, appunto il termometro, registrava 35 gradi nel primo pomeriggio, veramente a metà settembre, e forse un inedito per quello che mi riguarda. Allora andiamo in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 6 km di coda in A10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, 1 km, qui c'è un mezzo fermo in pan. Sulla 1 tra Tigliano e Fabro, direzione nord Firenze, abbiamo code e tratti per traffico intenso, il tempo di attraversamento è di un'ora. Attenzione, incidente sulla Napoli-Roma tra diramazione Roma Sud e Valmontone, verso sud verso Napoli, l'incidente è avvenuto da poco, siamo all'altezza del chilometro 580, questo appunto in A1. Altri aggiornamenti arrivano dalla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio, attenzione verso Varese pedoni, mentre tra Milano Nord e Legnano verso Varese abbiamo code a tratti per traffico intenso. In A9 tra Chiasso e Como centro verso sud verso Lenate, anche qui code per traffico. Talk about, talk about, talk about.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Rai Isoradio.
5: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 18:44 minuti. Andiamo subito a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, come sempre gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
2: Una buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Attigliano e Fabbro verso Firenze, con tempo di percorrenza di un'ora circa. Mentre per lavori di manutenzione in direzione opposta troviamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto. Il tempo di attraversamento in questo caso è di 15 minuti. Situazione analoga sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. E ancora sulla 14 per il traffico intenso registriamo code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna Casalecchio verso la 1, con tempo di percorrenza di 20 minuti. Di conseguenza si è inoltre formata una coda sul raccordo di Casalecchio per chi sta viaggiando verso la 14 e si impiegano circa 15 minuti per attraversare il raccordo. Il traffico intenso provoca code sia sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate con tempo di attraversamento di 20 minuti, sia sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Medesima situazione la ritroviamo sulla vicina 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla tangenziale di Napoli troviamo una coda tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Il tratto si attraversa in un quarto d'ora. Infine sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trefori verso Genova registriamo una coda per un veicolo in panne che è stato da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Never Easy, lasciare New York non è mai facile. Beh, la stanno lasciando i tennisti New York, perché per due settimane appunto a New York, a Flushing Meadows, si è giocato uno dei tornei più importanti del mondo. L'ha vinto Sasha Zverev, il nostro Sinner, lo sapete, non ha partecipato per questo infortunio al ginocchio, e ora un po' tutti stanno lasciando appunto New York, qualcuno con la coppa, appunto Zverev e anche la Rybakina nel torneo femminile, mentre qualcun altro magari con qualche delusione. Però immagino che lasciare New York dopo due settimane, insomma, non sia semplicissimo. Una città dove si sta bene, ci sono tante cose, c'è un'atmosfera magica particolare, abbastanza unica, sì frenetica, ma poi con una sua personalità. Comunque, noi lasciamo idealmente New York e torniamo sulle nostre strade e autostrade, dove andiamo ad aggiornare anche per chi da poco si sintonizza su Isoradio. Anzi, vediamo un po' la situazione a Milano sulla tangenziale ovest, tra la 4 e Baggio Cusago verso la 1 abbiamo code a tratti, sulla est tra la 1 e la tangenziale nord di Milano verso Lecco, anche qui code, sulla 4 Torino-Milano 2 km per incidente tra Biandrata e Vicolungo e Novara Ovest in direzione di Milano. A Torino, sulla diramazione per Moncalieri, rallentamenti tra la 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino Corso Unità d'Italia. Poi c'è traffico intenso sulle tangenziali di Torino questa sera, sulla sud tra Autoporto Sito e tangenziale nord verso la nord, e sulla nord di Torino tra Caselle e tangenziale sud verso la 32 sono segnalati dei rallentamenti. A Roma, sul grande raccordo anulare, abbiamo rallentamenti per incidente prima dello svincolo 24 via Ardeatina, siamo in carreggiata esterna, appunto rallentamenti per incidente. Tra poco accendiamo la TV, tra poco ascolteremo insieme i titoli del TG3.

0: Caccia italiani abbattono un drone in Lituania. Crosetto da Vilnius. Fondamentale nostra presenza al confine est della NATO. Ira dell'UE. Mosca, se la Polonia ci attacca, sarà annientata. Il Viminale, blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Tajani, nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid, stop vergognoso, restano i controlli sui viaggiatori italiani. Ok del Senato alla riforma elettorale, la maggioranza grande passo avanti. Protesta delle opposizioni, no alla legge truffa. Il testo torna alla Camera per il via libera definitivo. Caro carburanti, slittano ancora gli aiuti mirati alle fasce deboli verso una nuova proroga per lo sconto sul diesel. In autostrada il gasolio supera i 2,30 euro. In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino con Mattarella e Meloni. Prodi ricorda l'impegno europeista e le battaglie per i più deboli, le lacrime di Maggi, commozione della piazza. Pressioni, minacce e campagne stampa per spingere Lotito a vendere la Lazio e l'ipotesi della Procura di Roma. Indagati i vertici della Banca del Fucino e il faccendiere Bisignani.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Un classico di Donald Fagen dopo i titoli del TG3, sono infatti le 19:08. Buonasera a tutti, buon viaggio. Questa è Isoradio con voi, in diretta come sempre giorno e notte. Giovanni Leporali in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Andiamo sulla 1 tra Attigliano e Orvieto, in carreggiata nord, quindi in direzione di Firenze. Abbiamo code per un mezzo fermo al chilometro 474, mentre tra Orvieto e Fabbro, sempre in direzione nord, abbiamo code a tratti dovute al traffico intenso. Ancora traffico nel nodo bolognese in A14 tra la 1 e Bologna e Borgo Panigale in direzione sud, 2 km di coda per lavori, mentre tra Borgo Panigale e la 1 verso nord, verso la 1, abbiamo rallentamenti anche in A14 tra il raccordo di Casalecchi e Bologna Sallazzolo in direzione sud e tra Castel San Pietro e la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1, anche qui code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. Sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano direzione sud abbiamo code, c'era un mezzo fermo, in effetti è stato già rimosso, ancora però sono segnalate delle code, mentre in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 6 km di coda per lavori.

Olivia Dean, Baby Steps, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Siamo sulla Brescia-Padova, tra Verona Sud e la 21 verso Milano sono segnalate delle code dovute al traffico intenso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, da Badia Lariana verso Monza, rallentamenti perché qui è segnalata la presenza di un mezzo fermo in panne. Sul grande raccordo anulare, lo svincolo 24 via Ardeatina in carreggiata esterna, abbiamo sempre rallentamenti per incidente. Traffico a Milano in tangenziale, sulla ovest tra la 4 e Baggio Cusago verso la 1, sulla est tra la 1 e la tangenziale nord in direzione di Lecco, di nuovo sulla ovest tra la 1 e la 4 verso la 8 e sulla tangenziale nord di Milano, anche qui sono segnalate delle code questa sera tra Monza Sant'Alessandro e Milano Meda in direzione della 8 verso Rho. Questa è la situazione appunto a Milano in questo momento, mentre in autostrada migliora la situazione in A10 tra Spoturno e Finale Ligure direzione Ventimiglia, la coda scende a 3 km, in A7 tra Ronco Scrive e Isola del Cantone direzione nord Milano abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo in panna al chilometro 104.

0: Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo!
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
1: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Kamrad con questo hit del momento, 19:23 minuti, siamo sulla 4 Brescia-Padova, tra Verona Sud e la 21 verso Milano. Abbiamo code dovute al traffico intenso, mentre sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino code a tratti, a Bergamo in uscita da Milano code sulla 7, tra Roncoscrive e Isola del Cantone verso Nord Milano un chilometro di coda, mentre in 8 abbiamo code tra Milano Nord e Legnano in direzione nord Varese. A 14 tra la 1 e Bologna, Borgo Panigale verso sud, un chilometro di coda per lavori, mentre in direzione nord non ci sono più problemi. In A13 segnaliamo un incidente a Monselice, in entrata verso Padova, mentre sulla Roma-Firenze, tra Orvieto e Fabro, direzione nord, code a tratti, tra Tigliano e Orvieto, sempre in direzione nord, abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo in panna al chilometro 474. Questo è il nuovo singolo di Gianna Nannini.

Sembra Radio do Brasil questa, no, invece è Isoradio, però Gal Costa con Acquarela do Brasil, con questo classico ci ha dato, quasi a Copacabana ci sembra di stare questa sera. State vedendo il pan de zucchero, no, non credo, avrete altre visuali, altri così panorami da guardare, e solitamente sulle nostre strade e autostrade i panorami sono tutti belli, sono diversi, c'è il mare, c'è la collina, magari c'è la montagna, chissà, o c'è una città, però quasi sempre situazioni suggestive. Allora, buonasera ancora a tutti, buon viaggio. Si riduce notevolmente la coda sulla 10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia, rimane un chilometro di coda per lavori in corso. Attenzione sulla Napoli-Roma tra San Vittore e Cassino verso nord, verso Roma incidente, siamo al chilometro 673 e da poco segnalato questo incidente, prudenza per chi sopraggiunge. Mentre in A1 tra Attiliano e Orvieto verso Firenze abbiamo un chilometro di coda tra Orvieto e Fabbro direzione nord di Firenze, code a tratti anche qui per traffico intenso.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Rai Isoradio.

C'è traffico intenso a Roma sulla tangenziale est tra Tour di Quinto e Via Nomentana in entrambe le direzioni. C'è traffico a Milano sulla tangenziale ovest tra la 1 e Baggio Cusago in direzione della 8, sulla Brescia-Padova tra Verona Sud e la 21 verso Milano, anche qui code a tratti. Ci sono ancora code segnalate sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Milano Meda in direzione della 8 Milano Varese. Sulla 4 Torino-Milano 2 km per incidente tra Biandrata e Vico Lungo e Novara Ovest in direzione di Milano. Mentre segnaliamo ancora traffico intenso sulla tangenziale nord, siamo qui anche a Torino. No, a Torino la situazione sta migliorando, quindi sulle tangenziali di Torino al momento la situazione sta decisamente migliorando.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Diciamo 47 minuti, tra poco riaccendiamo le TV, avremo come sempre i titoli del TG1 un po' prima delle 20. Siamo a Napoli, in tangenziale ad Agnano, verso Capo Dichino. Abbiamo code per traffico intenso, mentre a Corso Malte in entrata in direzione di Pozzuoli, anche qui sono segnalate delle code sempre dovute al traffico intenso. Poi in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code. Situazione a Roma sul tratto urbano del 24, in uscita verso il Grande Raccordo Anulare, anche qui ci sono code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Intanto sta giocando la Coppa Italia, si gioca a Genova, con Genoa su Tirol. Siamo in vantaggio, siamo proprio allo scadere, con il Genoa in vantaggio per 1-0, gol segnato da poco, l'87esimo da Vasquez. Quindi Genoa 1 su Tirol 0, questo per quello che concerne appunto la Coppa Italia che si sta giocando in questo momento. Torniamo in autostrada, in A1 tra Orvieto e Fabbro verso nord Firenze, rallentamenti per traffico, mentre tra Attigliano e Orvieto, sempre in carreggiata nord, abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo al chilometro 474.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Jet italiani abbattono drone in Lituania, Crosetto probabilmente russo, al Tg1 il comandante dei caccia neutralizzato in meno di 20 minuti. Mattarella sull'intelligenza artificiale, stati recuperino autorità smarrita rispetto ai privati, conflitti armati minano il futuro dell'umanità. Governo proroga il blocco di Schengen, nuovo scontro con la Spagna, ok del Senato legge elettorale, proteste e opposizioni, riforma truffa. Torna in carcere il commesso liberato dopo aver molestato una 13enne in un mini market, accolto il ricorso della procura, potrebbe rifarlo. Per la procura di Roma c'era un complotto per spingere Lotito a vendere la Lazio. Bisignani perquisito, al Tg1 dice nessun piano. Famiglia nel bosco, salta l'incontro nella nuova casa a Palmoli, servizi sociali mancano privacy e sicurezza, il sindaco la zona era libera. Chiara Corbella rinviò le cure per il bene del figlio, in corso la beatificazione, il marito Enrico al Tg1 ha vissuto la malattia come una santa. I messaggi seminati sui social, l'attesa dei fan, le Spice Girls, la febbre da nostalgia anni 80, nel trentennale dell'uscita del loro primo disco e del singolo Wannabe, c'è chi continua a sperare nella reunion della girl band più famosa del pop.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Michael Jackson, dopo i titoli del Tigione, è andata male per quello che riguarda la nostra candidatura ai mondiali di atletica. Infatti nel 2029 saranno in Africa, a Nairobi, per la prima volta, e invece nel 2031 saranno a Monaco di Baviera. Si era candidata anche Roma. Si dice che sulla candidatura italiana potrebbero aver pesato in negativo, ovviamente, i vuoti dell'Olimpico agli europei del 2024. Quindi le federazioni vogliono vedere stadi ovviamente pieni per fare una giusta promozione allo sport. E nel 2024 l'Olimpico di Roma ci sono stati dei vuoti sulle tribune. Insomma, vabbè, sono sempre scelte difficili. Sarà per la prossima volta, vedremo. Buona serata a tutti, buon viaggio. Siete sintonizzati su Isoradio, Giovanni Leporale in console e Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi Alessandro De Gerardis a chiudere la programmazione per quest'oggi fino a mezzanotte e mezzo. Torniamo in autostrada, andiamo in A1 tra Orvieto e Fabbro, direzione nord rallentamenti, tra Fabbro e Chiusi, direzione nord rallentamenti, qui c'è un mezzo fermo in panne. In A14 tra la 1 e Bologna Borgo Panicale verso sud Bologna, 1 chilometro di coda per lavori, mentre in A10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda anche qui per lavori. Sulla 9 tra Chiasso e Como Centro, direzione sud Renate, code dovute appunto al traffico intenso.

Attenzione sulla statale 163 Amalfitana tra Colli di Fontanelle e Positano, segnaliamo un incendio in questo momento tra il chilometro 5 circa, il chilometro 15, quindi è in corso un incendio sulla statale 163 Amalfitana tra Colli di Fontanelle e Positano. Vi terremo ovviamente aggiornati. Vediamo le ultime notizie, si stanno risolvendo parecchie situazioni in prossimità dei grandi centri urbani, quindi sulle varie tangenziali, sul grande raccordo anulare di Roma. Ora però sulla statale 3bis Tiberina, la E45 a Santa Lucia verso il raccordo Viterbo Terni, abbiamo dei rallentamenti e questi sono dovuti a un incidente. Vediamo altre situazioni, altre notizie. Siamo sulla A10 tra Orco Feglini e Finale Ligure verso Ventimiglia, abbiamo un chilometro di coda in questo momento. Sulla statale 90 bis delle Puglie a Buon Albergo, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incidente. Per il resto in autostrada sulla 1 attenzione incidente tra diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio direzione Sud Napoli, siamo al chilometro 541.

Che bella vita, Ariete, con Angelina Mango, 20 e 19 minuti, buon viaggio a tutti, buon martedì sera in questo 15 settembre con gli aggiornamenti che ci portano sulla statale 85 Venafrana, tra Venafro e Taverna Rocca in entrambe le direzioni sono segnalati dei rallentamenti. Sulla statale Trebisi Tiberina, la E45 a Santa Lucia verso il raccordo Viterbo Terni, anche qui rallentamenti, questi sono dovuti a un incidente. Sulla 1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze rallentamenti per traffico, tra Fabbro e Chiusi verso Firenze rallentamenti per un mezzo fermo, ora però segnaliamo anche un incidente tra Tigliano e Orvieto in direzione nord Firenze al chilometro 459. Code per incidente sempre in A1 un po' più sud tra diramazione Roma Nord e Guidonia e Montecelio verso sud Napoli, l'incidente all'altezza del chilometro 541.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

Sono le 20:27 minuti in diretta all'ascolto di Isoradio, alle 21 il prossimo appuntamento con l'informazione, con il giornale radio. Ora noi torniamo all'informazione riguardo alla viabilità con le ultime notizie, soprattutto dalla 1. Tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso sud Napoli abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 541. Più a nord, sempre in A1, tra Attigliano e Orvieto verso nord di Firenze abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo in panne, tra Orvieto e Fabbro verso Firenze rallentamenti, tra Fabbro e Chiusi sempre in carreggiata nord rallentamenti per un mezzo fermo in panne. In A14 tra la 1 e Bologna Borgo Panigale direzione sud un chilometro di coda per lavori, mentre in A4 sulla Milano Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia segnaliamo code e sono per lavori in corso.

con i Police, questo classico alle 20:35 minuti. Leggevo così un post interessante, un'intervista a Paolo Canè, che è commentatore di tennis anche sulla Rai, su Rai Sport, grande tennista bolognese di qualche anno fa, però insomma attivo come commentatore. Ha detto: io mi offro di allenare anche gratis Lorenzo Musetti perché sento una grande affinità con lui. Ha detto: è una proposta che viene dal cuore, sono convinto di poter toccare le corde giuste per farlo svoltare, specialmente al termine di una stagione tormentata dagli infortuni. Lui ha detto: deve giocare come sa, senza stare 10 metri fuori dal campo. Questo è quello che penso ogni volta anch'io che vedo giocare Musetti, che è un talento incredibile, e quindi sono d'accordo con Canè. Mi piacerebbe vedere Paolino Canè, insomma, grande tennista, grande personaggio, anche bravissimo commentatore in TV, allenare Musetti. Chissà che non accada. 20:36 minuti, torniamo alla viabilità. Allora, ora il traffico è bloccato sulla 1, attenzione, tra diramazione Roma Nord e Guidone Montecelio, direzione sud Napoli, traffico bloccato per un incidente, siamo al chilometro 541, si è formato anche un chilometro di coda.

0: Lunch is ready!
1: Listo en la mesa! Essen ist fertig!
0: A tavolo!
1: È pronto! In tavola!
2: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: Rai Isoradio.

dito nella piaga, businessman, 20 e 44 minuti, torniamo solo a uno perché il traffico è bloccato tra diramazione Roma Nord e Guidone Montecelio, direzione Sud Napoli, bloccato al chilometro 541 a causa di un incidente, si sono formate delle code circa un chilometro in prossimità del traffico bloccato. Ovviamente vi terremo aggiornati nei prossimi minuti. In A1 abbiamo anche rallentamenti tra Orvieto e Fabbro, direzione Nord Firenze, rallentamenti anche tra Fabbro e Chiusi, sempre gareggiato nord, qui per un mezzo fermo in panna. Attenzione in A1 allo svincolo di Barberino, in entrata in direzione di Firenze c'è una macchia d'olio sulla carreggiata. In A14 tra l'A1 e Bologna Borgo Panigale, direzione sud Bologna, abbiamo un chilometro di coda qui per lavori in corso.

0: Tokyo Hotel, Memory Lane, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Bentornati a scuola agli studenti.
1: Sì, direi proprio di sì, bentornati.
0: Noi siamo fuori corso.
1: Sì, figurati. Noi siamo quelli che una volta iniziavano il primo ottobre.
0: Ah, è vero, noi prima del primo ottobre non ci vedono.
1: No, no.
0: Siamo legati alle tradizioni.
1: Come no? Delle tradizioni dei famosi Remigini, perché era San Remigio, no?
0: San Remigio.
1: Dal 77 poi ha cominciato verso il 20 settembre.
0: E infatti non siamo più andati.
1: E no. Non siamo più
0: andati. Basta, scusate. Ma anche perché, oggi io in macchina, in auto, venendo qui, sul Lungotevere erano 35 gradi. Posso andare a scuola con 30?
1: Infatti rimasi traumatizzato nel 77 perché mi avevano rubato quei 10 giorni di settembre che spesso, come succede quest'anno, è un mese bellissimo, c'è meno gente in giro in vacanza, costa anche meno perché non è alta stagione, e ci hanno rubato questa parte.
0: Che poi tu eri al mare, insomma, vivevi al mare,
1: io praticamente.
0: Quindi lì fino all'ultimo si faceva il bagno.
1: Certo.
0: Anche qui non è lontanissimo il mare, però non è proprio come c'era Marina, insomma, la Marina, la Marina si andava, insomma,
1: 5-6 minuti da casa, insomma.
0: Ah, che bello. Anche in bicicletta.
1: Anche in bicicletta, certo. Poi adesso hanno fatto anche una bella pista ciclabile per chi ancora abita da quelle parti. Sto parlando di Grosseto.
0: Salutiamo tutti i grossetani, nonché maremmani, perché
1: nonché, certo.
0: Allora, detto questo, tra poco il grossetano Doc qui Alessandro De Gerardis, che vi darà compagnia fino a mezzanotte e mezza con altri racconti, altre storie. Finiscono qui le storie, ma ovviamente anche con le notizie riguardo al traffico. C'è Gianluca Liberati in console, da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona serata, ciao Alessandro,
1: e buon riposo a te.
0: A presto.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E proprio l'immigrazione è stata tra i temi dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. In vista del prossimo vertice UE, Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e rimpatri. Sul tavolo anche l'energia per la Premier. L'aumento dei prezzi richiede interventi immediati dell'Unione a sostegno di imprese e cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati dell'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation, Mattarella estende ai rapporti internazionali segnati da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
2: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: E il presidente Mattarella, insieme al presidente del Senato La Russa, alla premier Giorgia Meloni e a numerosi esponenti politici, ha partecipato ai funerali laici in Campidoglio della storica leader radicale Emma Bonino. Deputata, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la lunga carriera politica di Bonino è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Bonino riposerà a Bra, in provincia di Cuneo. Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Domani mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da apportare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre l'accordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. La cronaca: a Venezia continuano gli accertamenti sull'incidente nautico in cui ha perso la vita una coppia di giovani coniugi. In mattinata il ritrovamento del cadavere della donna.
3: 3 giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. Davide Calimani, GR1.
1: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. In parallelo prosegue l'indagine penale che vede al centro Walter Lavitola, per cui ora potrebbe aprirsi un nuovo fronte giudiziario.
4: A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba.
5: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, che indirizzo precedentemente compromesso dai pirati informatici, che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e per frode informatica. Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: è saltato l'incontro tra i genitori e i tre figli e sarebbe stato il primo colloquio dopo l'ordinanza del tribunale che prevedeva il rientro a tappe dei piccoli a casa. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, i servizi sociali hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e di privacy necessarie, nonostante il tempestivo allontanamento dei giornalisti. Meteo: dopo un'altra giornata con sole, temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da domani sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche a un calo delle temperature. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Love Power, Jeffrey Osborne, Dionne Warwick, ben trovati all'ascolto di Radio Radio da Alessandro De Gerardis. Affronteremo questa ultima parte della sera insieme. Intanto saluto Gianluca Liberati, la parte tecnica, e saremo appunto fino a mezzanotte e 30 in compagnia di tanta musica e tante notizie. Iniziamo da quella più importante: il traffico bloccato per incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Un'auto si è ribaltata all'interno della galleria Barco. Siamo al chilometro 541, ci sono anche delle code di 2 km all'interno dello stesso tratto. Vediamo anche le altre notizie: code per il tratto chiuso in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, code per lavori in A4 tra Dalmine e Bergamo verso Brescia, poi tra Orvieto e Fabro rallentamenti per traffico sulla 1, sempre in A1 tra Tigliano e Orvieto verso Firenze si è verificato un incidente al chilometro 459. Poi abbiamo code per un mezzo fermo tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze al chilometro 474. Le code che abbiamo detto prima e il traffico bloccato tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Poi variante di valico tra il bivio con la 1 e Aglio verso Bologna, rallentamenti per traffico. Code sulla complanare del tratto urbano della 24 a Roma tra inizio complanare e grande raccordo anulare, e code anche nel tratto urbano della 24 tra via Togliatti e inizio complanare. Tangenziale di Napoli, svincolo di Agnano, incolonnamenti per traffico in uscita per chi proviene dalla diramazione di Capodichino.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Rai su Radio.
6: E torno sui miei passi adesso, sì, è inevitabile.

Braccia aperte, Renato Zero, questa canzone che parla di accoglienza, di sentimenti senza difese, del coraggio di lasciarsi andare. Braccia aperte appunto per stringere la vita a chi amiamo. E allora andiamo subito sulla 14, attenzione, sono segnalati i pedoni tra il Bivia 13 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, poi pedoni anche in 13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, direzione Bologna. Risolto l'incidente tra Attiliano e Orvieto verso Firenze, abbiamo ancora all'interno dello stesso tratto però delle code per un mezzo fermo, un altro mezzo, un chilometro per l'esattezza, 2 chilometri per l'incidente in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Il traffico è ancora bloccato per questa auto ribaltata all'interno della galleria Barco, siamo al chilometro 541. Terminate le code sulla tangenziale di Napoli ad Agnano, direzione di Capo di Chino. Il tempo di ascoltare due canzoni, Sinna Spyro e Achille Lauro, e poi gli aggiornamenti meteo.

0: È il momento di dare uno sguardo al tempo, lo facciamo con Vincenzo Capozzi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. La nostra penisola è interessata da deboli correnti settentrionali che quest'oggi hanno causato condizioni di instabilità su buona parte del meridione. Attualmente locali precipitazioni si stanno manifestando in Calabria, in particolare nel Livorese. Altrove il tempo è buono, al netto di qualche addensamento nuvoloso presente su alcuni settori del nord Italia, in primis nel basso Piemonte. Nel corso della notte il tempo continuerà ad essere incerto e instabile sulle estreme regioni meridionali, in particolare lungo le coste ioniche della Calabria e sulle coste settentrionali della Sicilia, dove vi sarà occasione per isolati fenomeni anche a sfondo temporalesco. È atteso inoltre un aumento della copertura nuvolosa su buona parte del territorio ligure, dove non sono escluse piovigini o deboli piogge. Altrove il cielo sarà sgombro da nubi di rilievo. In merito all'evoluzione per la giornata di domani sono tre gli aspetti precipui da segnalare. Il primo riguarda la possibilità di piogge anche a carattere di rovescio sui settori centro-orientali della Liguria, sulle Alpi occidentali e nel pomeriggio nelle zone interne della Toscana. Il secondo, l'elevata probabilità di precipitazioni temporalesche in serata su buona parte della regione alpina, in particolare nel settore lombardo ed in quello del Trentino Alto Adige, con successiva estensione dei fenomeni alla fascia prealpina e localmente alle adiacenti pianure. Infine si evidenzia la possibilità nella giornata di domani i fenomeni di pioggia pomeridiani anche a carattere temporalesco nel Salento, nelle aree interne della Sicilia e a ridosso dei rilievi calabri. Le temperature scenderanno di qualche grado rispetto a oggi nei valori minimi. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ci dividerà.
1: E il sud che si incontrano, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Sono le 21:44, ancora buon viaggio con il ritmo della sera. Nel frattempo non è più bloccato il traffico in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, sono terminate anche le relative code e anche l'incidente di per sé è risolto. Andiamo invece a rivedere una situazione ancora attiva sulla 1 tra Tigliano e Orvieto verso Firenze, code per un mezzo fermo e ricordiamo i rallentamenti per traffico tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Attenzione, un incendio al chilometro 42.2 della 30 Caserta Salerno, brucia la scarpata al lato del tratto autostradale tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, ripeto il chilometro è il 42.200, prudenza per la riduzione della visibilità. Alison Moyet, Wake in the Presence of Beauty.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

E lasciamo Mina con sei metà, e adesso le notizie del nostro possesso sono meno della metà di quelle che erano fino a pochi minuti fa, perché abbiamo solamente un veicolo fermo in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, un'auto in terza corsia al chilometro 540 e rallentamenti sul raccordo A1 variante di Valico tra il bivio con la variante Aglio in direzione di Bologna, e ricordiamo la presenza di un incendio in scarpata sulla 30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Parliamo di WhatsApp. Quante volte vi sarà capitato di leggere il tuo codice di sicurezza è cambiato? Cosa bisogna fare in questi casi? Vi è mai capitato? Sicuramente sì, perché capita un po' a tutti. Se non avete la più pallida idea del perché è comparso questo messaggio, vi diciamo subito che questo ha a che fare con la crittografia end-to-end di WhatsApp, il sistema che protegge i contenuti delle conversazioni e delle chiamate mentre queste interazioni avvengono tra gli utenti. Non indica quindi un pericolo o un furto dell'account, ma solo che la chiave di cifratura tra voi e un vostro contatto è stata aggiornata. Vediamo quindi il ruolo che questo codice ha nella crittografia end-to-end, soprattutto perché a volte il codice di sicurezza cambia. Per risolvere il quesito che ci ha portato a questo approfondimento dobbiamo partire dalle basi e quindi capire effettivamente cos'è questo codice di sicurezza. Dovete sapere che ogni chat individuale protetta dalla crittografia end-to-end su WhatsApp ha un codice univoco visibile nella schermata delle informazioni del contatto. Lo si può trovare entrando nella chat, toccando il nome della persona e poi facendo tap sulla voce crittografia. In questa schermata potete visualizzare un codice QR e anche una sequenza di 60 cifre. Attenzione però, questo codice non è la vera chiave che protegge i vostri messaggi, è semplicemente un codice che due persone possono confrontare per assicurarsi che le proprie chat siano protette dalla crittografia. La chiave reale infatti rimane segreta, ma se il codice di sicurezza è legato alla crittografia end-to-end di WhatsApp, perché a volte cambia? Beh, perché è collegato alla configurazione dei dispositivi utilizzati nella conversazione. Questo significa che quando voi o il vostro contatto reinstallate WhatsApp, cambiate telefonino oppure aggiungete o rimuovete un dispositivo collegato all'account, il codice associato alla chat può essere aggiornato ed è a quel punto che WhatsApp informa gli utenti coinvolti del cambiamento. La notifica arriva anche in caso vengano aggiunti o rimossi dei dispositivi collegati, come un computer collegato a WhatsApp web. La notifica quindi è sostanzialmente avviso utile per farvi sapere che gli elementi utilizzati per verificare la sicurezza della chat sono cambiati. Se volete controllare che tutto sia regolare, potete confrontare il codice di sicurezza con quello visualizzato sul dispositivo del vostro contatto. Per farlo potete scansionare il QR code quando siete fisicamente vicini oppure confrontare le 60 cifre. Se i codici coincidono avete la conferma che la conversazione è protetta correttamente. Non è richiesta nessuna

Prince con Stone. Allora, amici all'ascolto, pioggia, temporali e un deciso peggioramento del tempo sono in arrivo sull'Italia dopo una fase ancora caratterizzata da condizioni relativamente stabili e temperature in lieve aumento. Da domani una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il paese portando le prime precipitazioni al nord, dove non sono esclusi fenomeni intensi e nubifragi. Il maltempo tenderà poi a estendersi nelle giornate successive anche al centro e al sud, accompagnato da un generale calo delle temperature. Nel frattempo, sull'estremo sud continua a influire un vortice mediterraneo posizionato tra lo Ionio e il Mar Libico, responsabile di una certa instabilità, soprattutto tra Sicilia, Calabria Ionica e le altre zone più esposte. Ma è la perturbazione in arrivo da ovest a rappresentare la principale novità dei prossimi giorni. Il vero cambio di scenario è atteso proprio domani: le nubi aumenteranno progressivamente sulle regioni settentrionali e dal pomeriggio compariranno rovesci e temporali sulle Alpi. I fenomeni si estenderanno entro sera anche alle pianure. La situazione potrebbe diventare particolarmente delicata nella notte tra mercoledì e giovedì, quando alcuni temporali potranno assumere forte intensità e trasformarsi localmente in nubifragi, soprattutto sulla Liguria e sulla Valle Padana. Le temperature diminuiranno al nord, mentre sul resto d'Italia potranno registrare un temporaneo aumento. I venti meridionali tenderanno a rinforzare sulle regioni settentrionali e i mari potranno arrivare a essere molto mossi. Al centro prevarrà inizialmente il sole, anche se sull'alta Toscana sono attesi rovesci verso la fine della giornata. Al sud invece saranno possibili isolati piovaschi, soprattutto nelle aree ioniche e vicino ai rilievi, mentre altrove il tempo resterà più stabile. Giovedì l'instabilità continuerà a interessare il nord con nuovi rovesci temporali. Sono previste anche alcune schiarite, soprattutto sul nord-ovest e tra pomeriggio e sera sulle pianure più meridionali. La fase più movimentata riguarderà però il centro. Sto parlando di giovedì. Toscana, Umbria e Marche saranno interessate da forti temporali destinati a estendersi rapidamente anche a Lazio tra il pomeriggio e la sera. Maggiori aperture sono invece attese sull'Abruzzo. Al sud il cielo sarà più variabile sulle regioni tirreniche, mentre verso sera potranno comparire piovaschi o temporali in Sardegna e Campania. Altrove il tempo sarà più soleggiato, le temperature scenderanno anche al centro, mentre i venti resteranno moderati con rinforzi meridionali e i mari saranno molto mossi. E venerdì ancora temporali, soprattutto al sud.

L'ultimo singolo di Elisa, questo Kintsugi. Siamo arrivati alle 22:26, mancano pochi secondi e sono presenti in questo momento sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera code a tratti per il transito di trasporti eccezionali. Rallentamenti per traffico in A1 tra Valdichiane e Chiusi verso Roma, poi l'incendio tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio che riduce la visibilità, sta bruciando la scarpata. Si è tra l'altro verificato nelle vicinanze un incidente tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno, 8 auto coinvolte, tutte comunque in piazzola, per cui il traffico scorre, tra l'altro è anche scarso in questo momento. E l'incidente al chilometro 44,9, poi incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli, sulla terza corsia in galleria. Qui fate particolarmente attenzione perché appunto sulla corsia di sorpasso dentro una galleria siamo al chilometro 14,100, veramente zona ospedaliera Camaldoli, massima prudenza in avvicinamento in carreggiata ovest. Arriva Ivano Fossati e ci porta nella sua bottega di filosofia.

Tiziano Ferro, sono un grande, un titolo che suona un po' come un'affermazione, ma anche come una domanda rivolta a se stessi, perché diventare grandi non significa smettere di avere fragilità. Bene, andiamo a vedere la situazione in A9, dove c'è un peggioramento perché da rallentamenti siamo passati a code a tratti per il transito di trasporti eccezionali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Tra Val di Chiane chiusi sulla 1, rallentamenti per traffico in direzione di Roma, poi domato l'incendio tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, mentre tra Castel San Giorgio e Salerno sulla 30 verso Salerno c'è questo incidente al chilometro 44 e 9, 8 auto tutte comunque si trovano in Piazzola. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rai Isoradio.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Tuoi occhi, Loredana, per te questa canzone è così intensa, passionale, con quella voce graffiante, inconfondibile, che riesce a mettere a nudo i sentimenti. Noi mettiamo a nudo le notizie, ce ne rimane solo una. Sulla 30, incidente tra Castel San Giorgio e Salerno, verso Salerno, 8 auto tutte in piazzola, nessuna ripercussione sulla viabilità al chilometro 44,9. E dal 1 ottobre 2026 torna a far discutere il blocco delle auto diesel Euro 5. La norma nazionale riguarda il bacino padano e nasce dall'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti nelle aree maggiormente esposte allo smog. Ma a poche settimane dall'entrata in vigore la situazione è tutt'altro che uniforme. Le regioni stanno scegliendo strade diverse per evitare che centinaia di migliaia di automobilisti si ritrovino con l'auto inutilizzabile. La novità più importante riguarda la Lombardia, che ha confermato il divieto. Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto invece hanno scelto di ricorrere a misure compensative o stanno ancora definendo gli interventi necessari per evitare il blocco strutturale. La misura interessa in particolare i comuni con più di 100.000 abitanti delle quattro regioni del bacino padano, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il quadro però è cambiato rispetto alle previsioni iniziali. La Lombardia è al momento l'unica regione ad aver confermato senza modifiche sostanziali lo stop alle diesel Euro 5. Il provvedimento riguarda i giorni feriali e le aree urbane dei comuni interessati. Tra le città coinvolte ci sono Milano, Brescia, Monza e Bergamo. In Piemonte invece il blocco strutturale è stato superato attraverso un sistema di misure alternative per la riduzione delle emissioni. La regione ha quindi scelto di non fermare automaticamente le diesel Euro 5 e il Piemonte rappresenta il primo caso in cui la regione ha scelto di evitare il blocco attraverso interventi alternativi inseriti nel piano per la qualità dell'aria. Questo significa che gli automobilisti piemontesi con una diesel Euro 5 non saranno automaticamente costretti a lasciare l'auto in garage dal 1 ottobre. La scelta è particolarmente rilevante per l'area di Torino e Novara, dove il provvedimento avrebbe interessato un numero molto elevato di vetture. Anche in Emilia-Romagna la situazione è cambiata rispetto al piano originario. La regione sta predisponendo misure alternative per evitare lo stop alle Euro 5, così da raggiungere comunque gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento senza scaricare tutto il peso del provvedimento sugli automobilisti. Il blocco previsto dalla normativa avrebbe interessato, tra gli altri, i principali centri urbani della regione, con limitazioni nei giorni feriali durante il periodo invernale. La decisione finale sulle misure alternative è quindi determinante per capire se le diesel Euro 5 potranno continuare a circolare. Veneto, anche il Veneto ha le prese con la ricerca di una soluzione alternativa. Il quadro previsto dalla normativa nazionale comprende anche questa regione, ma l'obiettivo dell'amministrazione è evitare un blocco generalizzato delle Euro 5 attraverso interventi compensativi. Per gli automobilisti veneti dunque il quadro non è ancora definitivo, bisognerà attendere le decisioni regionali per conoscere nel dettaglio città, orari e categorie di veicoli interessate.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia, dopo che ieri sera cacci italiani hanno abbattuto in Lituania un altro velivolo senza pilota con ordigno esplosivo. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa. La NATO accusa Mosca ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio. E la presidente della Commissione Europea von der Leyen avverte: la Russia ci sta mettendo alla prova, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Continuano intanto i raid incrociati sul fronte russo-ucraino, malgrado l'ipotesi partita dalla Casa Bianca di uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Da Mosca la corrispondente.
2: L'idea di una tregua energetica tra Russia e Ucraina era stata annunciata da Trump. Mosca e Kiev si sono dette favorevoli alla proposta, ma non hanno ancora stabilito accordi concreti e gli attacchi nei rispettivi impianti energetici sono continuati da entrambe le parti. Per il Cremlino si tratta di un'ottima idea, sosteniamo la proposta di Trump, ha detto il portavoce Peskov, ma il ministro degli esteri russo durante una conferenza ha comunque precisato che Mosca continuerà a portare avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace. Dopo aver accusato gli europei di avere fatto saltare l'intesa raggiunta un anno fa ad Anchorage da Trump e Putin, Lavrov ha detto che il 26 settembre incontrerà a New York il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che rispondendo al ministro degli esteri polacco che aveva parlato di un vantaggio europeo in caso di scontro con Mosca, in un'intervista dice: in caso di attacchi la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il ministro degli esteri italiani difende la decisione del governo di prorogare ancora fino al 30 settembre la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura introdotta dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice Tajani, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo, inutilmente aggressiva, la reazione dell'omologo spagnolo Álvarez, che ha parlato di decisione assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Minacce al presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito, per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, nomi importanti tra gli indagati.
3: La diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e allo stesso tempo costringere il presidente Claudio Lotito a vendere. I magistrati dell'antimafia di Roma parlano di un medesimo disegno criminoso per manipolare il mercato. Nel decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo compaiono i nomi del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stata una campagna di fake news iniziata a giugno 2024 e tuttora in corso attraverso social network con la testata 1900 e il quotidiano Il Tempo, con cui collabora Bisignani. Tra le pseudonotizie fatte circolare si legge nelle carte l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Ilaria Dionisi, GR1.
1: Un gruppo di pirati informatici ha sottratto a Revolut una delle più grandi banche online al mondo, informazioni sensibili su 680 clienti a livello internazionale. Per errore il gruppo ha risposto a una richiesta fraudolenta giunta dalla PEC ufficiale di una prefettura italiana, in precedenza compromessa dagli hacker. In seguito la richiesta di riscatto. La polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un 54enne ex dipendente di banca accusato di aver controllato illegalmente migliaia di conti correnti, tra cui quello del capo dello Stato Mattarella, del presidente del Senato La Russa e della premier Meloni.
4: L'uomo è un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness della filiale di Bisceglie, poi licenziato l'8 agosto 2024. È accusato di accesso abusivo al sistema informatico telematico. In 4 anni di indagini, dal gennaio 2020 all'aprile 2024, gli inquirenti hanno accertato che il dipendente infedele, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe spiato oltre 3.500 conti correnti di clienti di oltre 600 filiali di Intesa. intesa. Per chi indaga, infatti, l'ex dipendente ha esposto a grave rischio non solo il diritto alla riservatezza dei singoli, ma la stessa sicurezza delle istituzioni, violandone informazioni segrete. Nell'inchiesta sono coinvolti altre 7 dipendenti, tutti non pugliesi, e intanto Banca Intesa evidenzia come gli stessi magistrati abbiano deciso di archiviare il procedimento verso l'istituto di credito, giudicato estraneo alla vicenda. La banca ora è diventata parte lesa. Tatiana Bellizzi, GR1.
1: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una 50enne colpendola con un proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. L'episodio è avvenuto in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Nei giorni scorsi altre donne sono state prese di mira nella stessa zona. Meteo, il bel tempo alle ore contate. In arrivo una nuova perturbazione atlantica che da domani colpirà in particolare le regioni del nord, per poi spostarsi alle zone centrali e meridionali. Al sud, nelle scorse ore si sono registrate ancora sole e temperature poco sopra i 30 gradi. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte, ancora buon ascolto.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Radio.

Atmosfere morbide, eleganti, quelle di John Anderson, una canzone che parla del desiderio di non lasciare andare, un sentimento di continuare a tenerlo stretto. Era Hold On To Love, appunto, John Anderson. Ci ritroviamo dopo il GR1 e siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis, Gianluca Liberati la parte tecnica. Terminati i rallentamenti per il mezzo fermo in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Segnaliamo ancora questo incidente in A30 con 8 auto coinvolte che comunque si trovano tutte in Piazzola al chilometro 44,9. Non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Parliamo di qualche chiusura: chiusa San Giuliano in A1 in uscita da Bologna e in entrata verso Milano, chiuso il nodo tra l'A1 e la tangenziale ovest di Milano in direzione sud da Milano. Tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia, chiuso anche lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in entrambi i sensi, chiusa l'entrata di Bergamo in entrambe le direzioni e anche in uscita totale. Sulla tangenziale nord di Milano, chiusa Baranzate in uscita da Rho in entrata verso la tangenziale est, e sempre sulla tangenziale nord è chiuso l'accesso nord-est alla fiera di Milano. Sulla 5 Aosta Ovest è chiusa in entrata verso Torino, chiusura anche tra Aosta Ovest e Autoporto verso Torino, chiusura tra Monte Bianco e Aosta Ovest verso Torino, e Monte Bianco risulta chiuso in entrambe le direzioni. Sulla 7 chiusa in entrata Serra Valle Scrivia verso Milano, tratto chiuso anche tra Vignole Borbera Ronco Scrivia verso Genova. In 8 chiusura di Fiera di Milano in direzione nord, chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano. In 8 chiusura dello svincolo di Lago di Varese in direzione nord da Milano. Diramazione Gallarate Gattico, chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, con chiusura anche di Sesto Calende Vergiate in entrata in entrambi i sensi. In A9 chiusura di Uboldo in uscita da Como, chiuso anche il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. A26 tra Genova e Masone chiusura, è chiusa anche tra Borgo Manero e diramazione A8 verso Gravellona, verso Genova chiusura tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno. Diramazione Predosa-Bettola, chiusura tra Novi Ligure e il bivio con la 7 in direzione est. Sulla 10 chiusura tra il bivio A7 e Genova-Pra verso la Francia, e verso Genova chiuso il tratto tra il Bisola e Celle Ligure. Finale Ligure chiusa in entrata verso la Francia, raccordo tra la 10 e la 6 chiuso in entrambe le direzioni. In A12 chiusura tra Rapallo e Ricco verso Genova. Terminiamo per adesso con la chiusura in A1 tra Reggio Emilia e Bivio A22 in direzione di Bologna. Rimaniamo poi in Emilia Romagna per continuare il nostro giro di chiusura. Ma adesso un po' di musica, arriva Anna Castiglia, Niente di me.

ci saluta Vasco Rossi con il suo ciao e noi non salutiamo ancora, beh c'è ancora tempo per viaggiare insieme fino a intorno a 00:30 e intanto continuiamo il nostro giro, eravamo rimasti in Emilia Romagna e continuiamo da qui tra Reggio Emilia il bivio a 22 in A1 chiusura in direzione di Bologna, chiuso il bivio tra la 4 e la 13 in direzione ovest da Venezia, chiuso il nodo tra la 4 e la 27 in direzione ovest da Trieste, poi sulla diramazione per Ravenna, chiusura tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, direzione sud Ravenna, chiuso anche tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord. Tratto chiuso in A27 tra Casale sul Sile e Treviso sud verso Belluno, chiuso anche lo svincolo di Casale sul Sile in entrata verso Belluno. Sulla 27 Vittorio Veneto nord, chiusura in uscita da Venezia. A23 tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud Palmanova, chiusura. Chiusura anche in direzione dell'Austria tra Pontebba e il confine di Stato. È chiuso anche lo svincolo di Tarvisio Nord in entrata verso Tarvisio. In A13 chiusura tra l'acciamento Padova Sud, o meglio tra la 13 e Padova Sud, in direzione sud da Padova, in direzione nord da Bologna. Chiuso anche il tratto tra la 4 e Padova Industriale, direzione Bologna. Chiusura sulla diramazione Padova Sud tra Padova Sud e all'acciamento A13 in direzione di Padova. In A1 è chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, chiuso anche tra la variante di Valico e Aglio, e poi chiusura tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. In A1 tra Nanni e Valmontone verso Roma, tratto chiuso per lavori, diramazione Roma Nord, chiusura di Castelnuovo di Porto in entrata verso il raccordo in uscita dall'autostrada del Sole. In A14 chiusura tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, chiusura anche tra Pesaro e Fano verso Ancona. A12 Roma Tarquinia, chiusura dello svincolo di Torri in Pietra in uscita da Tarquinia. In A11 Prato Est chiusa in entrata verso Firenze in uscita da Pisa. In A24 chiusura tra Sergio e San Gabriele Colledara. Arriviamo al sud e abbiamo la chiusura in A1 tra l'acciamento A1 e Ramo C in direzione sud Napoli, chiusura anche tra diramazione Capo di Chino e il nodo di Napoli centro direzionale sempre in direzione di Napoli. Poi A14 chiusi gli svincoli di Ortone in uscita da Pescara in entrata verso Bari, chiuso anche il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Chiusura di Andria totalmente sia in entrata che in uscita, chiuso poi il tratto tra Bari Sud e Bari Nord verso Pescara. Chiusura di Pomigliano sulla 16 in uscita da Canosa, chiusura di Nocera Pagani in entrata verso Caserta. Sulla tangenziale di Napoli chiusa Arco Felice in entrata, poi abbiamo la chiusura tra Arco Felice e Agnano in direzione est, via Campana in entrata in direzione di Capo di Chino, chiusura di Agnano in entrata verso Pozzuoli, chiusura anche tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, Italia 90 in entrata in entrambi i sensi. Ricordiamo anche l'incidente fra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, chilometro 13.400. Sulla 3 Angri chiusa in uscita da Salerno in uscita da Napoli, e a questo punto abbiamo fatto il nostro completo giro d'Italia. Si torna alla musica con Meraviglioso Errore, la novità di Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Lasciamo Cool and the Gang con Larry's Night dopo The Strokes con Lonely in the Future. Nulla cambia su strade e autostrade, abbiamo visto prima le varie chiusure. Vediamo invece questi tre incidenti che adesso interessano la viabilità autostradale. Sulla 13 un incidente al chilometro 39 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, incidente anche in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno, chilometro 44,9. Incidente sulla 3 fra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, chilometro 13,4. In tutti e tre i casi non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Si avvicina il giornale della mezzanotte, adesso arriva Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
1: Tu per me sei ossessione,

Antonello Venditti con i suoi ricordi scolastici, il suo liceo romano, il Giulio Cesare. Siamo arrivati alle 23.55, dobbiamo parlare di rallentamenti causati da traffico intenso. Siamo sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud, quindi verso Firenze. Incidente in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, chilometro 39. Ricordiamo anche l'incidente in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione di Salerno al chilometro 44 e 900, e poi l'incidente in A3 che fino a poco fa non provocava problemi, adesso sta provocando una coda fra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli, l'incidente al chilometro 13 e 400. Noi ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte per il riepilogo e i saluti finali. Adesso Sting.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caccia italiani abbattono un drone nei cieli della Lituania. Crosetto, difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente tra Russia e Danimarca. Voto per posta, la Corte Suprema ferma Trump che attacca i giudici e sulla chiusura del Kennedy Center, senza il mio nome niente ristrutturazione. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato in Campidoglio con Mattarella e Meloni, il ricordo delle tante battaglie per i diritti e l'Europa. Legge elettorale, sì del Senato tra le polemiche, per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale, il provvedimento ora torna alla Camera. Minacce, campagne social e fake news per costringere Lotito a vendere la Lazio, inchiesta della Procura di Roma, coinvolti nomi eccellenti. Incursione hacker contro Revolut, accertamenti della polizia postale, rubati i dati di quasi 700 clienti attraverso una mail violata. Radio Rai fa squadra all'Olimpico, grande festa per i nuovi palinsesti, Radio 1 protagonista tra conferme e tante novità. Lo sport, europei maschili di pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, battuta anche la Repubblica Ceca 3-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
3: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Dura presa di posizione della NATO dopo l'episodio dell'elicottero danese. La Russia ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma una portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen, attesa tra poche ore al discorso sullo stato dell'Unione, l'inviata.
4: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento. Qui a Strasburgo.
5: Risk is high because Putin's
4: tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano, dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'europarlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb, di cui gli Houthi yemeniti hanno ormai il controllo. I ribelli filo-iraniani denunciano decine di raid sauditi nelle ultime 24 ore. Nel regno, intanto, proprio al confine con lo Yemen, allerta per possibili attacchi dei miliziani filo-iraniani. Di guerra in Iran ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo cui il conflitto entrerà in una nuova fase in un paio di mesi. Proprio a novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni di metà mandato e il presidente Trump si scontra con la Corte Suprema, l'inviata della RAI.
6: È una bocciatura clamorosa per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, che arriva dalla Corte Suprema, tra l'altro maggioranza conservatrice. I giudici hanno respinto il tentativo del presidente di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è durissima e arriva via social. La Corte ha deluso il paese, scrive. Si fa condizionare dai democratici, pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo dice per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso presidente. Ma c'è un altro giudice che mette i bastoni fra le ruote del tycoon, quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte il Centro per le Arti Performative sarà ristrutturato e riaprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: L'addio a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino, ai funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
7: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente con mosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo tra applausi e momenti di commozione.
8: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
9: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
2: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
9: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
7: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: È proprio dei diritti della persona al centro di tante delle battaglie di Emma Bonino parla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con una delegazione della World Jurist Association.
10: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
11: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
10: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
11: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
10: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
11: Valentino Russo, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
12: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
2: Il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati.
13: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
14: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
13: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
15: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
13: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta. E per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti, caro carburanti, atteso in giornata in Consiglio dei Ministri il decreto con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
16: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
17: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
16: Gelsomina Testa, GR1.
2: Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Per i lavoratori dell'indotto, già partite 2.500 lettere di licenziamento momentaneamente sospese.
18: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento
0: dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
2: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. La cronaca con l'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
19: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
20: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, diversi gli episodi di spari all'indirizzo di passanti scelti a caso, ma quasi sempre donne. Perquisizione nelle scorse ore nel servizio e la testimonianza di una delle vittime.
21: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
22: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati. Accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
21: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
22: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. I residenti non nascondono la paura.
23: Spero di non essere presa di me.
22: In Essesiano, GR1.
2: La polizia postale indaga per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito da Revolut, banca via internet inglese, rubati i dati sensibili di quasi 700 clienti.
24: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. E ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times, che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR1.
2: Per la prima volta nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la festa per la presentazione dell'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione. La nostra rete protagonista tra conferme e novità.
25: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
26: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
25: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto. tutto dedicato al food.
1: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti e ricette dei grandi chef stellati italiani.
25: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
3: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede anche... lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
25: E dove c'è radio troviamo Federica Gentile.
4: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
25: Musica con Gian Vignola.
5: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
25: Marcella Sullo, GR1.
2: Testi scolastici usati. Nasce una nuova piattaforma gratuita per la compravendita.
6: Un pizzico di ingegno e la voglia di dare un servizio utile ai loro coetanei. È così che è nata la piattaforma Bookflow, che permette di acquistare e rivendere libri scolastici. L'idea è di 4 studenti universitari, spinti anche dalla necessità di svuotare gli scaffali di casa pieni di libri scolastici inutilizzabili. Attraverso la piattaforma gratuita, gli studenti possono caricare direttamente il testo da vendere o acquistare senza commissioni. All'iniziativa hanno aderito studenti di oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale. Antonio Fundarò, docente scolastico e redattore di Orizzonte Scuola.
8: La soluzione trovata da questi 4 ingegnosi ragazzi, cioè un accesso diretto anche all'acquisto dei libri usati, dà certamente respiro agli studenti italiani e alle famiglie.
6: Un'iniziativa che aiuta a combattere anche il caro libri.
8: È diventato una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, nonostante siano aumentate le soglie ministeriali previste per la copartecipazione dello Stato all'acquisto dei libri di testo.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica dopo il Summer Tour 2026, le bambole di Pezza tornano in radio. Settembre, così si intitola il nuovo singolo che esprime la sensazione di malinconia, di sospensione che accompagna la fine dell'estate, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le incertezze del futuro. Il brano fa parte dell'album 5, appunto il quinto, pubblicato dalla rock band tutta al femminile, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Resta con me. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
9: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Krista Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, un giro di tastiera che basterà solo a riconoscerla, e quel celebre la la di la la. Era il 1991, ma questo pezzo continua ad avere addosso tutta l'energia della house music. Allora, torniamo agli aggiornamenti prima di salutarci. In A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia code per il tratto chiuso. In A7 Ronco Scrivia è chiusa, o meglio no, vede delle code per un mezzo fermo in entrata in entrambe le direzioni. Incidente in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, chilometro 37. Ricordiamo anche l'incidente al chilometro 44,9 della A30. Siamo tra Castel San Giorgio e Salerno, direzione sud Salerno. 8 auto coinvolte, tutte in piazzola. Non ci sono ripercussioni sulla viabilità, come non ce ne sono per l'incidente in A3 fra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli. Questa è la situazione al momento. Vi ricordo la chiusura del traforo del Monte Bianco questa notte in entrambe le direzioni. Da Alessandro De Gerardis, grazie per l'ascolto e buon ascolto con la musica notturna di Rai Isoradio. Ringrazio Gianluca Liberati per la collaborazione tecnica, e la musica inizia con Costiera, Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Crosetto afferma: difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. La Mosca ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma un portavoce dell'Alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen. E tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. E poco fa, secondo media locali, si sono invece udite forti esplosioni sull'isola di Kerch. Apprezzione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. E torniamo in Italia con la legge elettorale, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per l'opposizione è incostituzionale. E il governo lavora anche per trovare una soluzione al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. E il governo accelera anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi in incontro tra esecutivo e sindacati su circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca: Torino torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. E chiudiamo con lo sport: europei maschili di pallavolo, Italia piazza il poker, la marcia continua, ha battuto anche la Repubblica Ceca 3-7-1. Coppa Italia: Fiorentina batte il Pisa 3-0, negli ottavi trova il Napoli, Genoa elimina il Sud di Tirolo e troverà l'Inter. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Sempre più alta la tensione tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi, a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
3: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nella notte esplosioni sull'isola di Kesham nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito in sessione d'emergenza. Poco fa ha intercettato un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Proroga di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna decisa dopo la crisi di Ceuta serve a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid che ha bollato come assurda la misura e estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera del Senato la nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro quella che definiscono una legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di Casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino, i funerali di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
4: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo tra applausi e momenti di commozione.
5: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto mi rappresenta una donna coraggiosa.
6: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
7: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
6: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
4: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: L'inchiesta sul presunto complotto con...